0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Orizzonti in Blu,

un secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. E sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

conosco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

andate via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Ciao.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te. Tu che sei parte di me.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
4: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No tengo dinero. Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Avec l'amour, Kelly Joyce, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, 2025.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouet, Claudio Cecchetto, 1981.

Dai ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000, a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Oggi in memoria della Beata Vergine Maria Regina. Le lodi della Beata Vergine, pagina 706.

0: Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Maria conservava tutte queste parole,
1: meditandole nel suo cuore.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo.

0: nacque il Re dell'universo, donaci per sua intercessione la gloria promessa ai credenti nel Regno dei Cieli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetta sei tu fra le donne, o Vergine Maria.
1: E benedetto il frutto del tuo ventre. La sapienza liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque. Sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo e lodarono concordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Quando ebbero sete ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre.
0: Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande.
1: Generare il Creatore del cielo e della terra.
0: Salmo 150. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
1: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sul
0: lodatelo capo. Con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gioisci in eterno,
1: Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra.
0: Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rabe Babilonia fra quelle che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salda. il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le

0: acclamiamo con gioia.
1: Gesù, fiore illibato della Beata Vergine Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che splendido di nuova luce sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison. Redentore, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, Kyrie eleison. Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison. Gesù, che dall'alto della croce hai affidato alla madre i tuoi fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che hai associato la tua e nostra madre alla gloria pasquale, Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre. Lettura del libro del Siracide. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, primogenita di tutte le creature. Io ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Su ogni popolo e nazione ho preso dominio. Con la mia forza ho piegato il cuore dei potenti e degli umili. Chi mi obbedisce non si vergognerà. Chi compie le mie opere non peccherà. Chi mi esalta otterrà la vita eterna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
2: Regina, Signore, alla tua destra.
1: Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Il tuo trono, Dio, dura per sempre.
2: Risplenda la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Entra la figlia del Re, è tutta splendore. Tessuto d'oro il suo vestito. È condotta al Re in broccati preziosi.
2: Risplenda la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Alla tua destra sta la Regina, in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Il Re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore. Rendigli omaggio.
2: Risplenda la Regina, Signore, alla tua destra.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Regina di misericordia, salve, tu dal nemico difendici e nell'ora della morte accoglici.

0: e con il
1: tuo. Lettura del Vangelo secondo Luca.
0: Gloria a te.
1: In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.
1: Mistero della Vergine Maria, che da sempre, da tanti secoli,

mistero dei misteri gloriosi, l'esaltazione della Vergine tra gli angeli e i santi. Lei, assunta in cielo anche con il corpo glorificato come quello di Gesù, al suo fianco, lui, capo del regno, e la Vergine primizia e immagine di questo regno a cui siamo anche noi chiamati a partecipare, e lei ne è come la primizia e il modello. La esaltiamo come regina, nel senso che è prima davanti a noi e piena di ogni grazia di Dio, prima nella redenzione, perché concepita già immacolata, cioè redenta come prima dei redenti, prima e modello della nostra fede, beata te che hai creduto e tutta la vita è stata un'obbedienza di fede.

corredentrice, madre dei dolori. E da lì il Signore ce l'ha data come madre che con Lui ha generato alla vita di fede la Chiesa e i credenti, prima dei risorti, perché risorta con il suo corpo, primizia e speranza per ogni nostro medesimo destino. Prima a riunire la Chiesa nel Cenacolo, partecipe nel giorno della nascita della Chiesa, il giorno di Pentecoste, e da allora centro, cuore e vita

intercede per noi e la chiamiamo mediatrice di grazia. Anzi, dice Dante, al dimandar molte volte precorre col darci quelle grazie che lei vede fino in fondo al cuore necessarie per noi e che tante volte sfuggono alla nostra attenzione. Rinnoviamo la nostra devozione, fiducia nella Vergine Maria, Regina, perché prima nostra madre e avvocata, intercessione per noi, per la nostra salvezza.

0: Il Vangelo. Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore. Concedi alla Chiesa il volto della maternità di Maria. La sua intercessione le ottenga la regalità del servizio, la bellezza della vita donata, ti preghiamo. La Vergine Maria interceda per la pace e la vittoria dello Spirito sui disegni perversi del male, ti preghiamo. Donaci una fede forte che sappia riconoscere il disegno del tuo amore nel nostro mondo, al di là di ogni apparente trionfo del peccato e della morte. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e per in particolare per le intenzioni dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Tu hai costituito come nostra Madre Regina, o Dio forte ed eterno, la Vergine Maria, Madre del Re della Gloria, dona anche ai tuoi figli fiduciosi nelle

0: Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo,

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Accoglio, Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Madre del Signore ed esaudisci la nostra preghiera perché ci soccorra il Cristo uomo Dio che sulla croce si offrì per noi come agnello senza macchia e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con
1: e con il tuo

ed eterna. Tu hai voluto incoronare la madre di Cristo di un diadema regale perché risplendesse nel dispensare ai suoi figli benevolenza e cura amorevole. Noi ci allietiamo oggi per la sua dignità singolare e gioiosi per il dono ricevuto

dice: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione.

Presbiteri e diaconi, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: potente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, te beata Maria, che hai creduto nell'adempimento del

0: la parola del Signore. Tu sarai con Cristo nel suo regno eterno.
1: E ora preghiamo insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
1: Come
0: in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace.

0: la speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai

0: c'è la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Il Signore affida la madre al discepolo prediletto. Giovanni, ecco tua madre. Donna, ecco tuo figlio.

0: Preghiamo, o Padre, che ci hai nutrito alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, donaci di partecipare all'eterno convito che in questo sacramento ci hai fatto pregustare per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo. Mira il tuo.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon sabato 22 agosto. Vi ricordo da subito le nostre frequenze FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi sabato 22 agosto è a Gerenzano, farmacia Parco degli Aroni, in via Giampietro Clerici 88. Risponda al numero 02 968 8130. E invece la farmacia di turno per domenica 23 agosto è a Gerenzano, farmacia Bravi, in via Clerici 196. Risponda al numero 02 33 29 62 46. Al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 andrà in onda La donna più ricca del mondo, un genere drammatico. E invece domani, domenica 23 agosto, potrete vedere Cime tempestose, un genere romantico, sempre alle 21:15.
3: Il santo del giorno.
4: Pio XII aveva istituito nel 1955 questa festa, datandola al 31 maggio, ma poi è stata trasferita nel giorno ottavo dell'Assunta, per sottolineare il legame della regalità della Vergine con la sua glorificazione corporea, come afferma la Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Maria fu assunta alla celeste gloria dal Signore esaltata come regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata al suo figlio. Il fondamento di questo titolo regale della Madre del Signore è biblicamente certo. Già nei congressi mariani di Lione 1900, di Friburgo 1902 e di Einsiedeln 1906 si chiedeva l'istituzione di questa celebrazione, e ancor più lo si fece dopo la creazione di quella di Cristo Re nel 1925. Poi il movimento internazionale Pro Regalitate Marie, sorto a Roma nel 1933, raccolse petizioni in tutto il mondo a favore di questa festa, che Pio XII, nel centenario della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1954, rese possibile con l'enciclica Ad Celi Reginam, offrendone le motivazioni storico-teologiche. Bisogna dire comunque che in alcune iconografie antiche, a partire dal secolo IV, accanto al Cristo Pantocratore, onnipotente, Signore del mondo, si trova spesso raffigurata la Madre, che nel Medioevo ricevette il titolo di Regina in vari inni, in uso ancora oggi. Salve Regina, Regina Celi, Ave Regina Celorum, titolo che ritroviamo nei Misteri del Rosario e nelle Litanie Lauretane. Ma è interessante vedere come anche nel prefazio della festività liturgica odierna ci viene spiegata la ragione di questo singolare privilegio riconosciuto a Maria Santissima. Tu hai voluto incoronare la Madre di Cristo di un diadema regale perché potesse dimostrare ai suoi figli, con più valido aiuto, la sua benevolenza e il suo amore. Noi ci allietiamo oggi per la sua dignità singolare e, gioiosi del dono ricevuto, uniti a tutti i cittadini del cielo, con voce concorde leviamo a te, o Padre, l'inno di lode.
5: Accadde oggi 22 agosto. Viene fondata la Cadillac. Nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso. Dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell'iniziativa è William Murphy, un commerciante di legnami, tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell'ufficiale francese Antoine de la Motte Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit. Il primo modello è la storica Model A, esce l'anno dopo. Già dai primi prototipi la casa di Detroit si dimostra all'avanguardia sul piano dell'innovazione tecnologica. Il Model A, ad esempio, è già dotato di illuminazione elettrica. Seguiranno altri primati importanti: la produzione di pezzi in serie interscambiabili tra auto diverse, l'avviamento elettrico, il cambio sincronizzato, il servosterzo, eccetera. La stagione del lusso inizierà negli anni 50 con la prima Eldorado, a quell'epoca il non plus ultra delle luxury cars, dall'incredibile costo di $7,000 che la equiparerà alla Rolls Royce. Tra i comfort presenti, sedili elettrici, vetri elettrici, oltre all'impianto di climatizzazione.
3: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Adottato. Non capita tutti i giorni di incontrare una ragazza di 20 anni che ti fissa negli occhi e ti dice tutto d'un fiato: voglio adottarti come figlio. Adottarmi? Bella proposta, ma ti pare ragionevole? In che senso vuoi adottarmi? La sua storia me lo ha fatto capire. Da quando so di essere stata adottata, ho ringraziato sempre l'amore di mio papà e di mia mamma che mi hanno accolto. Mi sono sentita sempre fortunata. Avrei potuto vivere da sbandata in mezzo a una strada e invece grazie a loro ho trovato una stabilità. Oggi è il giorno in cui mi hanno accolto e per me, che non sono la data della mia nascita, è come il giorno del mio compleanno. Io non sono nata quando sono nata, ma quando ho trovato questo papà e questa mamma. Voglio festeggiare con te, per questo voglio adottarti, perché so che le tue braccia arriveranno ad altri bambini abbandonati. Ho deciso di adottarti donando ogni mese un pezzo del mio stipendio, investilo e trova una famiglia per chi è solo. Da allora la mia mamma di 20 anni non mi ha più lasciato, l'emozione di quel giorno è come un patto, lo custodisco con commozione e ringrazio.

Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, in replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. Dalle ore 14 alle ore 17 Le parole del weekend. Alle ore 18 in diretta la Santa Messa. Alle ore 19 GR in blu. Proseguiamo alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla e Niva. E a seguire alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E radioascoltatori, grazie, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu. Oggi

0: In Blu 2000 News.
1: Un giorno da pire verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev nel mirino Kharkiv, la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte che la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburante, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli
2: nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, 2005.

saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Horizonti Blu, ben sintonizzati con un nuovo appuntamento di Nel Blu Dipinto di Blu sulle onde di Radio Horizonti in Blu. Massimo in studio, Antonio alla regia. Seconda puntata dedicata al 2005, eravamo arrivati nella scorsa puntata al mese di marzo, quindi andiamo avanti a raccontare gli avvenimenti. Ma prima vorrei cominciare con uno dei film, proprio parlandovi di uno dei film del 2005 più importanti che uscirono in quell'anno. Il titolo di uno dei film più importanti fu Orgoglio e Pregiudizio, cioè la trasposizione, potremmo dire classica, di un classico della letteratura, di una delle più intense protagoniste femminili, pur con le migliori intenzioni, che soffre un po' di una incongruenza cronologica. Questo film, di origine Gran Bretagna, interpretato da Keira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Platin, Donna Sutherland, Tom Hollander, con un cast completo originale, Pride e Prejudice, un film di tipo sentimentale. Nell'Inghilterra rurale di fine Settecento, la signora Bennet cerca pretendenti, possidenti di terra e titolo per le sue 5 figlie. Tra Orgoglio e Pregiudizio, l'amore avrà la meglio. Il film ha ottenuto 4 candidature a premi Oscar, 2 Golden Globe, una candidatura ai Critics' Choice Award, e in Italia al box office Orgoglio e Pregiudizio ha guadagnato 4,2 milioni di euro. Insomma, un successo piuttosto discreto, nonostante la critica del Morandini. In quell'anno, e adesso ci spostiamo invece questa volta su Sanremo per l'appunto del 2005, il 55esimo Festival di Sanremo si tenne dal 1 al 5 di marzo. Il festival fu presentato da Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Fellini. Non Federico Fellini, ma Federica Fellini. I collegamenti con le giurie erano curati da Cristina Chiavotto. In questa edizione erano presenti anche alcuni opinionisti fissi a commentare le varie esibizioni, come Iva Zanicchi, Ambra Angiolini, Dario Salvatori, Marino Baltoletti e altri, nelle diverse serate che vennero presentate. Chi vinse? Vinse Francesco Renga, il quale pronunciò, per l'appunto propose, un brano molto particolare intitolato Angelo, un singolo per l'appunto estratto dal terzo album Camere con Vista, che, come si può evincere facilmente dal testo, è dedicato a Yolanda, la figlia che il cantante aveva avuto proprio con Ambra Angiolini, che era presente al festival come commentatrice. Poco prima della sua partecipazione al festival, appunto, era stata, diciamo, era venuta al mondo Yolanda. Pubblicato anche un CD singolo della canzone, arrivato al primo posto in classifica subito nella prima settimana. Angelo, Francesco Renga.

Tra le varie notizie, siamo arrivati al mese di aprile rispetto alla puntata passata. Il 2 aprile, dopo quasi 27 anni di pontificato, è il giorno in cui il 2 aprile muore Papa Giovanni Paolo II. L'8 aprile, in Città del Vaticano, si svolgono i funerali di Carlo Wojtyla davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo e una folla di 600.000 fedeli presenti in Piazza San Pietro. Circa 1 milione sono i fedeli presenti a Roma per le esequie, giunti da ogni parte del pianeta. Nei giorni precedenti, fra i 3 e i 5 milioni di persone sono giunti a Roma per rendere omaggio alla salma del grande pontefice. La cerimonia esequiale, presieduta dal cardinale Josef Ratzinger, che succederà Giovanni Paolo II pochi giorni dopo, scegliendo il nome di Benedetto XVI. Il 9 aprile, in Gran Bretagna, Carlo, il principe di Galles, si sposa finalmente con la sua amata Camilla Parker Bowles, mentre il 15 aprile almeno 21 uomini muoiono e circa 50 restano feriti in un devastante incendio in un albergo nel centro di Parigi, e lo stesso giorno muore il principe Ranieri III di Monaco, gli succederà il principe Alberto. Il 18 aprile si riunisce il conclave per l'elezione del successore di Papa Giovanni Paolo, e il 19 aprile, quindi a un giorno di distanza, nel conclave viene eletto Papa il cardinale tedesco Ratzinger, già arcivescovo di Monaco e Frisinga, il quale assume il nome di Benedetto XVI. Il 23 aprile ecco che YouTube trova un primo account che viene aperto e viene caricato il primo video alle 20 e 27 di quel giorno. Il 24 aprile in Piazza San Pietro si svolge la messa di insediamento del pontificato di Benedetto XVI. Il 25 aprile ad Amagasaki in Giappone un treno deraglia e si schianta contro un palazzo, 100 morti e 400 feriti. Il 27 aprile il più grande aereo mai costruito, l'Airbus A380, effettua il primo decollo da Tolosa in Francia, e il 29 aprile viene presentato il nuovo sistema operativo macOS per Tiger, X-Tiger. E intanto Daddy Yankee spopolava incredibilmente con il suo tormentone intitolato Gasolina.

Gasolina, che abbiamo ascoltato, è proprio il singolo dell'artista reggaeton Daddy Yankee, estratto dall'album Barrio fino nel 2005. Il brano ha riscosso un enorme successo, tanto da diventare negli anni un classico del genere reggaeton. La canzone è diventata poi popolare nella primavera di quell'anno, diventando il tormentone del periodo in Porto Rico, nell'America Latina, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e poi tutta Europa, che ha contribuito al grande successo riscosso negli anni 2000 dal genere reggaeton. Il singolo ha raggiunto la posizione 32 negli Stati Uniti, quinta in Irlanda e Regno Unito, e ha raggiunto la prima posizione in Messico, Colombia e della classifica Billboard Hot Latin Tracks. In Italia ha raggiunto come posizione massima la seconda posizione. Per quanto riguarda invece sempre gli avvenimenti di quell'anno a livello sociale, possiamo dire che la leva divenne volontaria. E già, perché finalmente il militare, che era nato un po' con l'inizio dell'Unità d'Italia nel 1861, tanto contestato anche dal meridione d'Italia, che insomma fece nascere anche delle rivolte perché le giovani braccia dei ragazzi venivano sottratte alle campagne e all'aiuto paterno, ecco che invece nel 2005 finalmente trova un suo sbocco diverso, perché in questa data viene pubblicato proprio, la data era il 1 luglio del 2005, un decreto legge con cui si pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Il dispositivo è stato voluto dal ministro di allora della difesa Martino, e la legge ha preso il nome da lui, cioè la legge Martino. Prima di questa data tutti i cittadini maschi al compimento del 18° anno d'età avevano l'obbligo di sostenere la visita medica di leva e dopo, se ritenuti idonei, prestare per circa un anno, inizialmente anche di più, poi la durata è scesa fino a 10 mesi, servizio obbligatorio nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica. In alternativa, con gli anni 70 si poteva optare per il servizio civile dichiarandosi obiettori di coscienza. Un cambiamento importante si era avuto poi con la legge 380 del 99, che aveva introdotto la possibilità di arruolare anche volontari e le donne nelle forze armate. Tra le varie notizie che mi sembra giusto a livello sportivo ricordare, vi è il 25 settembre Alonso, il più giovane campione di Formula 1 in Brasile. Dopo l'ennesimo podio, Fernando Alonso è il più giovane campione del mondo, 24 anni, 1 mese e 28 giorni, superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. Perderà questo primato solo nel 2008, grazie al grande Lewis Hamilton. Noi facciamo una pausa, questa volta con Gigi D'Alessio e la sua L'amore che non c'è.

0: Era sabato 2 aprile 2005 e Giovanni Paolo II moriva nella città del Vaticano. Dal 27 aprile 2014 è stato proclamato santo della Chiesa Cattolica con Giovanni XXIII e ricordato come il pontefice dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto coi giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Era nato a Wadowice, nel sud della Polonia, ed era morto a Città del Vaticano il 2 aprile del 2005. Da giovane si era interessato di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto che fu determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, sale al soglio pontificio il 16 ottobre del 78 dopo la scomparsa improvvisa di Giovanni Paolo I, scomparso dopo appunto soli 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, primo pontefice polacco della storia, ha guidato la Chiesa in una fase storica delicata caratterizzata all'esterno dalla fine della guerra fredda, dalle stragi mafiose in Italia, dal terrorismo islamico e all'interno dagli scandali della pedofilia e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale confermò le posizioni della Chiesa sui temi di aborto, eutanasia, omosessualità e celibato dei preti. Così, il giorno della morte, della morte di Papa Giovanni Paolo II, la domenica, al consueto appuntamento dell'Angelus, il cardinale Sodano, all'epoca segretario di Stato, lo salutava e si rivolgeva a tutti in piazza San Pietro con queste parole.
1: È vero, il nostro animo è scosso da un fatto doloroso. Il nostro padre e pastore Giovanni Paolo II ci ha lasciati. Egli però per più di 26 anni ci ha sempre invitati a guardare a Cristo, unica ragione della nostra speranza.

0: dopo averlo ricordato attraverso le parole del cardinale Solano, attraverso due momenti che ascoltiamo insieme. Il primo fu l'attentato a Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro ad opera di Mehmet Ali Agca, un killer professionista turco che gli sparò 4 colpi di pistola ferendolo gravemente. Colpito 2 volte, perdendo molto sangue, il sicario fu arrestato immediatamente e condannato all'ergastolo dalla magistratura italiana, e mesi dopo il Papa perdonò il terrorista e ricevette anche il perdono del Presidente della Repubblica Italiana, Ciampi, all'epoca, e fu estradato in Turchia nel giugno del 2000. Ma proprio con queste parole che ascoltiamo, Papa Giovanni Paolo II ad un Angelus perdonò il suo attentatore.
1: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
2: Ma farà di più, Papa Vittimo. Andrà egli stesso nel carcere romano di Rebibbia, dove Accia è detenuto in una cella di massima sicurezza del braccio G7. 21 minuti, l'uno di fronte all'altro.
3: Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Gli ho parlato come si parla ad un fratello che ho perdonato e che gode della mia fiducia.
0: Il Papa disse dell'incontro diretto che ebbe nel Natale dell'83 col suo attentatore: ho parlato con lui come si parla con un fratello al quale ho perdonato e che gode della mia fiducia. Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Un secondo avvenimento che mi piace ripercorrere nel parlare della vita di Giovanni Paolo II è la sua visita in Sicilia. C'erano stati vari movimenti, insomma anche mafiosi, e il Papa si schiera contro la mafia, ne parla apertamente, la cita direttamente. Perché? Perché mentre era ad Agrigento e il corteo si recava verso la Valle dei Templi dove avrebbe celebrato messa, ecco che Giovanni Paolo II fece fermare la sua macchina davanti a una piccola casupola, entrò da una porticina e una decina di minuti dopo riuscì. Era la casa dei genitori del giovane giudice Rosario Livatino, che gli avevano raccontato come era stato massacrato il figlio che faceva il giudice, un lavoro onesto, ma che siccome si era scontrato con forze disoneste aveva perso la sua vita. E preso alla fine della celebrazione da un momento di rabbia, anche di sconforto, ecco che è esploso in quelle parole che adesso ascoltiamo nella Valle dei Templi, e chi era presente o chi ne ha assistito alla TV, diciamo, rimangono sempre nel cuore: una profezia di libertà e di legalità.
4: Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
2: Tuoni che lacerano il silenzio del giorno, le parole del Papa nella Valle dei Templi di Agrigento. Nulla di scritto, forse gli incontri del mattino con persone che hanno sofferto per mano dei mafiosi. È un grido che nasce dal cuore e per questo forse più di altri scuote le coscienze. È invito a reagire contro chi non ha rispetto per la sacralità della vita, contro chi non cerca giustizia, diritto, verità.
0: E dopo

aver ripercorso le tappe molto brevi della vita di Giovanni Paolo II, proprio in ricordo nel 2005 della sua morte, il 2 aprile, ci lasciamo con queste note. Questa volta vi lascio con una canzone dei Negramaro, con Mentre tutto scorre, da Massimo in studio, da Antonio alla regia. Un saluto a tutti voi, grazie per averci seguito, ritroviamoci sulle onde di Radio Orizzonti Blu per continuare il nostro discorso musicale e sociale attorno al 2005. Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Tra poco ci sarà il suo saluto alle autorità. A seguire, con il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, nella Basilica ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Al termine saluterà i fedeli e si trasferirà per una visita strettamente privata alla comunità delle monache agostiniane a Pennabilli. Nel primo pomeriggio poi visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, una visita importante perché l'ultima fu 44 anni fa, fatta da San Giovanni Paolo II. Papa Leone, dopo il suo saluto nel villaggio dei ragazzi, incontrerà i partecipanti e nel tardo pomeriggio si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà ammalati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. La giornata del pontefice si concluderà con la concelebrazione eucaristica al porto della città. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Questo è il messaggio al meeting di CL che si è aperto proprio ieri. Il messaggio è del presidente Mattarella. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle coste italiane. La guerra in Ucraina, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni nella regione del Donetsk. La notizia arriva dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ucraine ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita. Questa è la replica del premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo ha ribadito ieri sera il presidente americano Trump, che ha sottolineato di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump sui diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, annunciate da Ottawa, tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. Italia, trafa e piogge, torneranno i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti ieri al nord. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000 Weekend. Weekend con Daniela Lami.
3: Buon sabato, ben arrivati all'ascolto del Magazine in Blu 2000 versione weekend. 22 agosto che passo con Samira Rocchetti in regia, ma anche con degli ospiti che ci verranno a trovare, perché saranno 3 ore davvero pienissime, non soltanto di musica, notizie e curiosità, ma anche di cose belle di cui parlare. Vi preannuncio che ci metteremo in cammino lungo il cammino di San Rocco per raccontarvi cosa avverrà la prossima settimana lungo il cammino, qualcosa di molto bello e inclusivo. Nella prossima ora sarà con noi un'autrice che è anche una libraia molto molto nota, perché lei utilizza spesso i libri come se fossero dei farmaci, e parleremo con lei di un libro che sicuramente piacerà a tutti coloro che hanno anche un po' l'istinto di investigare, è un po' un giallo, non vi anticipo altro. Parleremo anche di peperoncini, insomma tante cose gustose e belle da raccontarvi, tanta musica bella da ascoltare, a cominciare dalla prima canzone che come sempre arriva dal passato, si tratta di Rod Stewart.

come abitudine il sabato ci prendiamo il tempo di fare una colazione più calma, ma anche una colazione diversa dal solito, perché ce ne andiamo in giro per il mondo a fare colazione. Quest'oggi andiamo lontano, lontanissimo, siamo atterrati in Giappone. Qui la colazione è davvero un rito molto diverso da quello che immaginiamo qui in Occidente. Non immaginate brioche, cappuccino. La mattina giapponese è salata, calda, nutriente ed equilibrata. La colazione si chiama Asagoam, il riso del mattino, perché il riso è proprio il cuore di questo rituale. Una ciotola fumante, bianca, semplice, che diventa poi la base su cui si costruisce tutto il resto. E quindi accanto al riso possiamo trovare la zuppa di miso, che è calda, avvolgente, ricca di fermenti che risvegliano il corpo con delicatezza. Ci può essere del pesce alla griglia, spesso salmone o sgombro, cotto molto lentamente, saporito ma non pesante. Lo tsukemono, cioè delle verdure fermentate che aggiungono croccantezza e anche un tocco acido, e poi i nori, cioè le alghe essiccate che si usano per avvolgere il riso, e tamago, una frittata dolce salata morbida che bilancia il piatto. Quindi una colazione che punta in qualche modo a iniziare la giornata con un senso quasi di ordine interiore. Quindi una colazione salata, calda, lenta. Perché? Perché il caldo risveglia il corpo dall'interno, il salato stimola la concentrazione, il pesce e il miso nutrono senza appesantire, il riso dà energia stabile senza picchi. Quindi una colazione che in qualche modo armonizza, ed è sicuramente un inizio molto diverso da quello con il quale siamo abituati, però perché no, insomma, si potrebbe provare. Quindi oggi abbiamo fatto colazione in Giappone. A proposito di colazione, essendo sabato e siamo verso la fine di agosto, quindi piano piano ci avviciniamo alla ripresa di tutte le attività, da questo sabato introduciamo anche dei piccoli riti del weekend che possono esserci utili per affrontare anche poi la settimana con la carica che il weekend ci ha regalato. E partiremo proprio dalla colazione, quindi senza bisogno di fare tanti chilometri e arrivare in Giappone. Un piccolo suggerimento per la colazione del vostro sabato anche qui a casa in Italia.

L'energia di Katy Perry ci voleva sicuramente per svegliarci, anche se abbiamo fatto un'ottima colazione in Giappone, raccontandovi appunto com'è la colazione giapponese, molto diversa dalla nostra. Però vi dicevo, il sabato è comunque una giornata in cui, se non lavorate, potete prendervi dei ritmi un pochino più lenti, anzi è auspicabile che almeno il sabato riusciamo a fare qualcosina di diverso. E in modo particolare adesso che si avvicina la fine di agosto e poi arriva settembre e poi si riparte, insomma cerchiamo di mantenere anche a casa qualcosa di bello che abbiamo imparato durante le vacanze. Allora, qual è il piccolo consiglio che vediamo questa settimana come rito del sabato mattina? Quello di fare colazione lentamente, ok, ma magari scegliendo una tazza diversa. Non so se avete una tazza preferita che magari vi hanno regalato, bella, bellissima, però la tenete sempre lì in un mobile perché avete paura di usarla. A me capita, ho delle tazze molto belle che non uso mai. Ecco, invece dalla prossima settimana, perché ormai oggi la colazione l'ho fatta, prenderò questa abitudine il sabato e anche la domenica, vi dirò di più, farò colazione con la tazza bella. Ecco, perché questo dà già al sabato una, così, un'impronta diversa, una coccola diversa. È un po' come dire oggi è un giorno speciale. Quindi un piccolo rito che può essere anche un piccolo modo per prenderci cura di noi stessi in maniera diversa, quindi apparecchiare la tavola il sabato anche per la colazione in maniera più curata, appunto prendere la tazza bella, magari le fette biscottate con la marmellata, tutte quelle cose che magari in vacanza abbiamo assaporato, perché non portarle almeno nel weekend quando non lavoriamo anche nelle nostre case. Quindi questo è il piccolo suggerimento che vediamo quest'oggi come rito del weekend. Noi adesso torniamo alla musica e ce ne andiamo peraltro in Svezia con la voce di Andreas Johnson. Poi tra non molto sarà con noi un ospite con il quale percorreremo in una maniera estremamente inclusiva il cammino di San Rocco.

0: dopo la musica torniamo a noi. Vi ho anticipato che ci saremo messi in cammino per parlarvi di qualcosa di bellissimo che accadrà la prossima settimana, dal 25 al 29 agosto. Siamo lungo il cammino di San Rocco e c'è con noi, lo presento e lo saluto subito, Ulisse Paolini. Ulisse, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Daniela dell'invito.
0: Bello averti con noi. Prima di raccontare esattamente cosa accadrà la prossima settimana, ci racconti dove siamo, cioè il cammino di San Rocco dov'è?
1: Allora siamo nel Basso Trentino, quindi nella Vallagarina, quello spazio un po' tra le montagne, tra Rovereto e il Lago di Garda, e appunto il cammino di San Rocco si sviluppa in questa zona. Sono 5 giorni di cammino se uno vuol farlo tutto, e si parte da Mori, si esplora la Val di Gresta e poi l'altipiano di Brentonico.
0: Luoghi bellissimi, tra l'altro se avete magari la possibilità digitate l'indirizzo camminosanrocco.it, così vedete anche questi luoghi meravigliosi e vi informate un pochino. Il pretesto per averti qui con noi e rubarti qualche minuto, Ulisse, è questo trekking che si svolgerà la prossima settimana, in cui la compagnia del cammino di San Rocco ha unito le forze con quelle dell'Ente Nazionale Sordi. Cosa accadrà?
1: Sì, infatti quest'anno è la seconda esperienza inclusiva che faremo sul nostro cammino, e quest'anno ci ha contattato l'Ente Nazionale Sordi, la sezione trentina, che aveva voglia di fare un'esperienza in cammino da proporre appunto alla rete di soci e sordi, e che sono, e loro hanno poi una rete nazionale molto capillare. Quindi abbiamo ideato e realizzeremo la settimana prossima un trekking inclusivo. Quindi il gruppo si è composto di 20 persone, 10 di queste sono sorde e 10 invece sono udenti, e il cammino sarà proprio un'occasione di scambio, di conoscenza. Di cammino sicuramente, ma anche di sensibilizzazione di inclusione. E siamo stati aiutati da Valden Viaggi in questo progetto, perché la guida Laura Ciaghi è un'accompagnatrice di territorio che lavora da anni per Valden Viaggi a piedi, e grazie a loro siamo riusciti a proporre questa iniziativa su scala nazionale.
0: Bellissimo. Tu giustamente sottolineavi che non è la vostra prima volta all'insegna dell'inclusione. Direi che inclusione è una parola che a voi calza benissimo. Quanto è importante secondo te appunto far sì che anche un cammino possa essere inclusivo?
1: Allora, noi facciamo il possibile per creare queste occasioni, perché appunto il cammino di San Rocco è nato proprio con uno scopo sociale anche, quindi è nato proprio per fare rete sul territorio tra diverse realtà e cercare di coinvolgere il più possibile anche persone che magari non hanno marginali, no? E poi appunto nel concreto 2 anni fa abbiamo proposto un trekking inclusivo, e allora l'abbiamo fatto dedicato al pubblico dei ciechi e degli ipovedenti, e insieme ad Abilnova, che è una cooperativa che si occupa proprio di disabilità visive qua nel Trentino. E anche lì è stata un'esperienza bellissima di 5 giorni in cammino, e chiaramente le esigenze erano diverse, saranno diverse quelle dei sordi e dei ciechi, ma ci siamo portati a casa delle amicizie importanti.
0: Immagino, deve essere davvero incredibile. Poi sarà bello, insomma, te lo dicevo anche poco fa fuori onda, se ti andrà a raccontare come è andata questa 5 giorni, appunto con tante storie che intreccerete lungo il cammino, appunto le storie di queste persone. A proposito di inclusione, vedevo che la prossima settimana, proprio diciamo nel mezzo del trekking, ci sarà anche una conferenza che appunto ha a che fare con questi passi inclusivi. Di cosa si tratta?
1: Infatti vogliamo proprio, abbiamo voluto creare un momento pubblico durante questa settimana, giovedì 27, la sera in cui siamo a Mori, proprio per dar voce a quello che stiamo vivendo quei giorni, ma anche poi per dare l'occasione di raccontare, di portare esperienze e testimonianze di altre esperienze. e saranno invitati a questa serata i rappresentanti dei cammini, degli altri cammini trentini, che anche saranno chiamati ad accettare la sfida, no? di portare anche sui loro cammini esperienze inclusive. Poi ci sarà Gianni Bindelli, che in realtà sarà un partecipante all'escursione della settimana prossima, è un camminatore sordo che però ha molte esperienze alle spalle, ha fatto diversi cammini nella sua vita e ci racconterà proprio, ci aiuterà a comprendere meglio quali sono le sfide e i successi che ha incontrato mettendosi in cammino.
0: Io mi stavo anche immaginando, no, queste esperienze di cammino con persone che hanno delle disabilità sensoriali, e credo che soprattutto per le persone che li accompagneranno sarà un arricchimento incredibile, perché noi che abbiamo tutti i sensi che funzionano siamo anche molto pigri, non li usiamo molto bene, e invece sono veramente curiosa, ad esempio appunto una persona sorda che non sentirà i suoni del cammino probabilmente avrà affinato e avrà più attenzione con tutti gli altri sensi, no? Così come i non vedenti probabilmente avranno un udito, no? Che è riuscito a catturare e vedere delle cose del cammino che a noi sfuggono. Deve essere veramente un'esperienza bellissima per tutti.
1: Certo, sì, questo è l'augurio, che appunto aiuti tutti a capire che ci si può approcciare, no? A un territorio, a uno spazio e alle relazioni attraverso tutti i sensi, e questo sarà un po' la scommessa che vogliamo fare la settimana prossima.
0: Sono sicura che è una scommessa che vincerete, anzi sono anche molto curiosa di scoprire quali saranno le prossime scommesse che farete, Ulisse, voi del Cammino di San Rocco, perché siete veramente una comunità, mi piace questa parola, perché so che siete riusciti a fare comunità, a fare rete sul territorio, ma insomma siete veramente una bellissima realtà, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ulisse, buon cammino, anche tu camminerai con loro?
1: Sì, ci saremo anche noi della compagnia, dell'associazione in quelle giornate, e ci alterneremo sulle varie tappe, e poi abbiamo previsto anche un paio di serate con delle cene comunitarie, quindi proporremo un'ospitalità semplice in due serate, dove saremo proprio noi a cucinare con il gruppo, e proprio per stimolare un po' questo spirito di comunità.
0: Bellissimo, allora buon cammino anche a te, Ulisse, buona splendida esperienza a tutti voi, e ci risentiamo presto per raccontare com'è andata.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti, buon cammino.

Si intitola Notting Hill, questo brano che abbiamo ormai imparato ad apprezzare. Sapete che durante la settimana parliamo sempre di scienza, pillole di scienza, il sabato no, però ho intercettato questa notizia che mi piace molto da condividere con voi. Parliamo di gelato e della scienza della fusione del gelato. Sappiamo benissimo che d'estate, quando andiamo in una gelateria, parlo soprattutto del gelato artigianale, ma avviene anche con quelli confezionati, è un po' una corsa contro il tempo, soprattutto per i bambini. Poi inizia a colare questo gelato e spesso si fanno anche dei pasticci, e i produttori ne hanno fatto una vera e propria scienza e sottopongono ogni nuovo prodotto a veri e propri esperimenti, proprio per misurare quanto velocemente fonde il gelato e per quanto tempo mantiene la sua forma, che sia un biscotto, un cono, uno stecco. Io non immaginavo che ci fosse uno studio dietro a tutto questo, invece è proprio così. Tra l'altro, più recentemente è stato condotto uno studio anche in una università negli Stati Uniti, quella del Wisconsin. Hanno fatto il punto su decenni di ricerche proprio in questo settore, concludendo che il gelato si regge su un equilibrio tra tre fasi, cioè tre diversi stati della materia. La fase solida è il ghiaccio, che si forma nel congelamento quando circa il 75% dell'acqua presente si trasforma in cristalli. La dimensione di questi cristalli non influenza particolarmente la velocità di fusione. La fase liquida invece è una soluzione di acqua con zuccheri, sali e proteine. Non congela, ma diventa un siero viscoso che mantiene il gelato morbido e addentabile. L'equilibrio tra fase solida e liquida è davvero fondamentale, perché quando il gelato esce dal freezer e assorbe il calore, i cristalli di ghiaccio si trasformano in acqua che diluisce il siero. Più è viscoso il siero di partenza, ovvero più alta è la concentrazione di sostanze disciolte, più a lungo il gelato resiste alla fusione. E poi c'è una terza fase, quella gassosa, particelle d'aria che entrano nel composto perché il gelato è mescolato nel congelamento, e proprio per il suo alto contenuto d'aria il gelato è tecnicamente una schiuma. Le bolle d'aria sono stabilizzate da particelle di grasso, proteine ed emulsionanti che si addensano intorno ad esse. Così, oltre a fare da isolante e a rallentare la propagazione del calore, formano un reticolo la cui stabilità è determinante per far sì che il gelato tenga la sua forma più a lungo possibile. Ecco perché lo studio, no? Si studia proprio la giusta e corretta, il corretto bilanciamento di queste tre fasi, quella solida, quella liquida e quella gassosa. Quindi ora, quando mangeremo il gelato e si scioglierà, capiremo che forse lo studio non è andato poi così bene. Insomma, piccola curiosità scientifica in questo magazine del 22 agosto.

che peraltro è anche una libraia, e parleremo di un libro in cui si investiga su qualcosa che è successo e in cui la protagonista è proprio una libraia. Sarà lei oppure no? Lo chiederemo alla nostra ospite. Non ora, perché ora arrivano i Take That. Walking down 29th and Park.

for you. Sweet July erano i Take That, questo è il Magazine in Blu 2000 che tra poco anche in questa versione weekend si ferma per cedere spazio all'informazione e poi torneremo con un ospite come ho già avuto modo di raccontarvi, ma anche con tante notizie. È un weekend d'estate, ce ne andremo anche un po' in giro per l'Italia alla scoperta degli appuntamenti gustosi del weekend. So che andare per sagre per molti è proprio una delle cose belle dell'estate, quindi ne abbiamo scelte alcune di cui vi parleremo, ma anche tante altre cose curiose che hanno a che fare ovviamente con i viaggi, ma non soltanto. Quindi mi raccomando, rimanete lì, noi torniamo alla musica. Irene Fornaciari.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Ha da poco finito il suo discorso alle autorità. Sentiamo un passaggio delle sue parole.
2: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
1: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora: un'esplosione si è verificata in una palazzina Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei Vigili del Fuoco. L'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vicco. Dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000 Weekend.
1: Weekend
0: con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

0: E come vi avevo anticipato, oggi abbiamo con noi un'autrice che ha fatto dell'amore per la lettura la sua firma inconfondibile, e forse la, se vi dico il suo nome subito la ricollegate anche ad una piccola farmacia letteraria, ma oggi parliamo di un libro che ha scritto a quattro mani con Fabrizio Luisi, lei è Elena Molini, il libro ce l'ho davanti a me, L'assassino è all'ultima pagina. Elena, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Meno male che tu sei proprio un'addetta ai lavori a tutto tondo, perché quando devo parlare di un libro che ha un mistero, un assassino, qualcosa, sono sempre frenatissima perché ho paura di raccontare troppo. Tu mi aiuterai a non farlo?
1: No, assolutamente, guarda, non ti preoccupare.
0: Intanto vorrei chiederti subito, tu e Fabrizio, quanto vi siete divertiti a scrivere questo libro?
1: Guarda, in realtà molto, nel senso che è un progetto nato da Mondadori. Mondadori voleva fare questo libro, voleva fare un giallo, voleva fare un giallo a metà in libreria e voleva fare un giallo con enigmi. Quando mi ha chiesto di scriverlo, ovviamente sono stata super felice, perché il giallo, diciamo che è un po' il mio ambiente naturale, nonostante qui la piccola farmacia letteraria soprattutto trattiamo narrativa, però abbiamo anche una bella sezione di gialli, e i gialli, diciamo che sono stati libri con i quali ho cominciato a leggere Agatha Christie, un po', guarda, come penso tantissimi di noi. Quindi il giallo si è messo un po' nelle mie corde. Quando Mondadori mi ha chiesto di scrivere questo libro, ovviamente la parte degli enigmi per me era diciamo abbastanza ostica, perché io non riesco a risolvere nemmeno i rebus, quelli sulla settimana enigmistica. Quindi è stato contattato Fabrizio, è stato veramente molto molto bello, anche perché io avevo sempre scritto libri, ma sempre da sola, mai a quattro mani, e soprattutto il fatto che la parte narrativa che io scrivevo doveva coincidere perfettamente con la sua parte degli enigmi è stato molto divertente, anche proprio recuperare i classici della letteratura.
0: Infatti, perché questo lo possiamo dire, allora siamo a Firenze, una libreria fiorentina, una libraia, Margherita, di cui poi parleremo, e insomma arriva a un certo punto un volume di Frankenstein, tra l'altro è geniale questa cosa, smembrato e ricomposto con frammenti di decine di altri classici.
1: Sì, infatti diciamo che poi il corpo del libro è proprio questo, è questo libro, diciamo, composto proprio giusto appunto come Frankenstein, ci siamo poi ispirato, con tutti dei pezzi di vari altri classici, ed è stata proprio una scelta che ci è piaciuta molto, che abbiamo voluto portare avanti proprio per incuriosire anche il lettore che si ritrova a leggere il libro, perché proprio ci sono dei passi in pagine di classici dentro i quali ci sono nascosti degli enigmi, e ovviamente il lettore deve capire qual è anche la chiave di volta che lo porta poi a risolvere, a trovare le parole, a trovare comunque l'indizio poi nascosto dentro ogni pagina. Ma proprio ci è piaciuto perché ci è proprio tornata anche a noi la voglia di leggere questi classici. Non so, c'è Anna Karenina, c'è Isabella del Tesoro, ora poi non voglio spoilerare troppo nemmeno io, che dicevamo di te, poi alla fine sono io che spoilero tutto. Però diciamo proprio ci è tornata la voglia di rileggere anche questi, perché poi i classici della letteratura sono stupendi, quindi leggi una pagina e dici oddio, ma questo passo non me lo ricordo più, oppure questo libro non l'ho ancora letto. Quindi diciamo che c'era un doppio intento, sia utilizzare per ovviamente nascondere gli enigmi, ma anche utilizzarli per far tornare la voglia ai lettori di recuperare anche i grandi classici della letteratura che magari non hai ancora letto, ti è sfuggito, oppure per fare una rilettura, perché ovviamente i libri letti a 20 anni non è come leggerli a 40, e ogni età, diciamo che dei libri a ogni età cogliamo sfumature diverse, e quindi è bello anche o fare una prima lettura o fare una rilettura di questi grandi classici.
0: Ah, la voglia mi è venuta, quindi ci siete riusciti. Vero? Assolutamente, assolutamente. Elena, a proposito di età, abbiamo Margherita, 65 anni, questa donna insomma scorbutica quanto basta, insomma molto molto particolare,
1: e tagliente, poi, diciamo
0: tagliente, brava. Ma tu sei così, Elena? No, non sei così.
1: Allora guarda, no, non sono così, però diciamo che amo molto le persone così. Sembrerà strano, ma io amo tantissimo le persone dirette, le persone schiette, le persone che comunque ti dicono sempre comunque quello che pensano, anche a costo di essere un po' rudi. Quindi diciamo che è una tipologia di persona che io amo particolarmente, e mi piace molto poi metterla su carta. Quindi Margherita è stato un personaggio che io ho amato scrivere e ho amato interpretare, quindi sicuramente. E poi mi piace comunque il fatto anche di che non sia più giovanissima, proprio perché spesso mi trovo anche in libreria a parlare con le persone che magari mi dicono ho 50 anni, ormai è tardi, c'è sempre un po' questa cosa del ormai è tardi, ma a tutte le età, io ho anche ragazze di 30 anni che mi dicono è tardi, quindi che fa un po' ridere perché a 30 anni non è assolutamente tardi. E quindi mi piace molto anche il fatto di avere dei protagonisti un pochino più avanti con gli anni, proprio per far capire alle persone che la vita ti riserva sempre delle opportunità anche quando tu pensi che sia troppo tardi.
0: È proprio così, brava Elena ad averlo sottolineato. Fatto sta che appunto Margherita con questo libro insomma si troverà a dover in qualche modo risolvere questo mistero, non abbiamo detto ma credo che lo possiamo dire, che di fatto questo libro arriva in un pacco inviato, lasciato prima di morire da qualcuno che appunto Margherita conosce molto bene. Insomma, lei risolverà questo mistero affiancata da una giovanissima Caterina, una steggista cretina.
1: Che in realtà poi scopriamo assolutamente non essere cretina. Però diciamo che Margherita non ha molta simpatia nei suoi confronti, però diciamo che durante il libro riescono a trovare un po' la loro quadratura del cerchio, perché a volte succede tra generazioni diverse di non capirsi o di pensare che l'altro sia superficiale o che l'altro comunque non capire un po' la modalità, ma succedeva a noi quando eravamo giovani, succede a noi adesso nei confronti delle persone più giovani, magari dire questa cosa, oddio, io non avrei mai fatto. In realtà è il mondo che cambia, sono i tempi che cambiano e quindi è normale trovare comunque delle differenze, l'importante è comunque in tutte le nostre differenze trovare un punto in comune e sfruttare quello per trovare una sinergia, perché poi quando comunque si trova la chiave di volta, si trova il punto dove andare a collaborare in tutte le cose del mondo, poi vengono fuori diciamo le situazioni migliori. Ecco.
0: Verissimo, e questa è un'altra cosa che emerge dalla lettura del libro, altra cosa che possiamo raccontare credo in dolore, cioè che non crea problemi la lettura di un giallo, la storia viaggia su due piani temporali diversi.
1: Sì, assolutamente, diciamo che è una storia sui rimpianti del passato, nel senso su quanto quello che è successo nel passato ti ha condizionato o ti condiziona nel presente. E anche qua diciamo che la cosa che mi premeva un po' sottolineare è il fatto che spesso noi rimaniamo ancorati a quello che è successo, quello una persona magari che ci ha fatto soffrire, una situazione che non è andata nel verso giusto, tutto quello che nella nostra vita non pensavamo comunque che non potesse essere rimediato, ecco. Infatti questa cosa mi è piaciuta molto metterla, il fatto che nel passato, cioè le cose del passato alla fine non devono condizionare il nostro presente, soprattutto non devono condizionare il nostro futuro, e anche quando lo fanno trovare un modo comunque costruttivo per diciamo per utilizzarle tra virgolette, perché poi comunque ora non possiamo raccontare troppo, però alla fine anche di questa storia il passato, per quanto sembrava doloroso, in realtà è stata un'opportunità per il futuro, ecco.
0: Sì, decisamente, e adesso non ve lo possiamo raccontare, del resto il mistero si nasconde tra le righe, come leggete anche proprio nella copertina, quindi andate a cercare tra le righe questo mistero. Ti chiedo solo una cosa, mi è venuta in mente quando prima giustamente parlavamo dei grandi classici, della voglia che anche a me è venuta di rileggere classici che magari ho letto da ragazzina. Secondo te, se io riprendo in mano un libro che ho letto quando avevo 15 anni, quel libro un po' conserva la memoria della me che ero a 15 anni, cioè rileggendolo può capitare di ritrovarsi un pochino?
1: Guarda, io spesso rileggo i libri e spesso rileggo i libri che ho letto da giovane, e a me succede, ti dico la verità, io quando avevo 13 anni ho letto It di Stephen King, penso uno dei primi libri tra virgolette proprio da adulti che io abbia mai letto in vita mia, e io quando lo vado a rileggere, l'ho riletto una o due volte sicuramente, ora di recente no, però sicuramente superati 30 anni l'ho riletto, quindi diciamo a distanza di tanti tanti anni, di minimo 20 anni, e io ho ritrovato molto quello che ero al tempo, ma anche, ti giuro, anche dove l'ho letto, cioè nel senso, io mi ricordo di me nella stanza da letto dei miei genitori d'estate, che è lì che mi leggevo questo libro, quindi ti dà proprio delle belle sensazioni, perché comunque ritrovi anche l'arte del periodo, oppure anche tanti libri di Paolo Coelho, che ti dico la verità anche io da giovane apprezzavo molto, riletti da adulta ho fatto un pochino più fatica, però ho ritrovato la me del magari del momento della crisi amorosa, quindi è bello sia comunque ritrovare ovviamente delle grandi delle grandi letture, ma anche ricordare la te ragazzina o giovane adulta che leggeva quel libro, e tutti magari gli smottamenti dell'anima che ai tempi ti sembravano giganteschi, perché ovviamente poi quando tu cresci guardi in prospettiva anche i problemoni che avevi quando eri ragazzina, che li guardi adesso e dici magari adesso avessi questi problemi, però diciamo che il tempo è sempre buono, porta sempre buoni consigli, e quindi è molto bello comunque ritrovarsi, ecco, tra le pagine. E sicuramente ti dico, io l'ho fatto e mi ci sono ritrovata sia nelle situazioni della vita, sia proprio anche nei luoghi dove leggevo.
0: Vedi, allora non capita solo a me.
1: No, assolutamente. Io penso, poi gli ascoltatori magari poi ci diranno, ma io penso che capiti veramente a tutti, ed è anche la parte bella di andare a fare una rilettura, di trovare la te che hai lasciato tra le pagine.
0: Sì, decisamente, ma leggere è bello, è bellissimo, quindi leggete L'assassino è all'ultima pagina, ce la siamo cavata benissimo, non abbiamo spoilerato nulla, Elena, complimenti.
1: Siamo state bravissime, siamo
0: sì,
1: state.
0: Sì, proprio brave. Elena, buona estate!
1: Grazie mille anche a te, ciao!

Filippo Graziani, povero me, questo è il Magazine in Blu 2000, c'è Livio Cosentini che mi accompagna in regia. È il momento di fare un po' di chilometri in lungo e largo per la nostra penisola per segnalarvi alcuni appuntamenti gustosi che sono in corso in questa calda estate. Direi di partire dalla provincia di Cuneo. A Corte Emilia è in corso la Sagra della Nocciola Piemonte IGP, ancora fino al 30 agosto, 71 anni per questa manifestazione che ha come protagonista evidentemente la nocciola e che viene abbinata a tantissime specialità, quindi non necessariamente specialità dolci, ma leggevo che viene abbinata anche alla carne, al pesce, alle verdure, sicuramente insomma per tutti gli appassionati di nocciole è davvero un appuntamento da non perdere. C'è un sito internet ufficiale, è www.fieranocciolacortemiglia.it, dove trovate in dettaglio anche gli appuntamenti non gustosi, perché vedo che c'è anche un concerto di Samurai J in previsione, quindi insomma se siete interessati date uno sguardo. A Belforte, siamo in provincia di Mantova, si festeggia fino a lunedì la birra, è in corso infatti la festa della birra e dello gnocco fritto, manifestazione che da oltre 20 anni celebra il connubio proprio tra lo gnocco fritto ben caldo, i salumi e formaggi regionali e la birra locale. www.circololatorre.it per avere il programma completo. C'è poi la Sagra del Porcino, in questo caso in provincia di Bologna, a Castel del Rio, oggi e domani, ma anche il prossimo weekend. Nelle vie del paese si passeggia tra le bancarelle del tradizionale mercato dei prodotti locali e dell'artigianato, con la possibilità di gustare tantissime pietanze a base di porcino. www.prolococasteldelrio.it se avete voglia di saperne di più. Concludo per ora con la provincia di Pisa, San Miniato, c'è la Sagra del Cunigliolo Fritto. Qui appunto l'appuntamento nel centro storico, nelle serate del weekend, quindi questo weekend ma anche il prossimo, si possono assaporare tutte le bontà del territorio, quindi i crostini toscani, le pappartelle e soprattutto il cunigliolo alla contadina, che è proprio un piatto tipico locale. In questo caso la Sagra del Cunigliolo Fritto la trovate su Facebook per avere tutti i dettagli. Ci sono altri appuntamenti, ma facciamo una pausa musicale con Daido.

Vi avevo promesso qualche altro appuntamento goloso, ne ho altri due da condividere con voi un po' per completezza, quindi parleremo di vino ma parliamo anche di miele, perché oggi è la giornata conclusiva a Cervia di questa settimana dolce come il miele che si sta svolgendo nel centro storico, una manifestazione proprio dedicata al miele dove naturalmente incontrare i produttori di miele del nostro paese, quindi è l'opportunità anche di fare scorta per l'inverno perché il miele è preziosissimo anche con le sue virtù nutrizionali e anche antinfiammatorie, insomma d'estate è fondamentale. Peraltro portate anche i bambini, perché leggevo che ci sono tantissimi laboratori per i più piccoli, gli incontri con gli apicoltori che spiegano anche come nasce il miele, quindi insomma sicuramente una bella opportunità. E poi invece più vicino a noi in provincia di Viterbo a Tarquinia, questo weekend così come il prossimo è il momento di vino etrusco, quindi anche per chi ama il vino l'opportunità di incontrare e scoprire 40 cantine e 80 etichette provenienti da tante località, a Volterra, Perugia, Arezzo, Cortona. Le splendide piazze del centro storico di Tarquinia si riempiono quindi di occasioni anche di degustazione, se siete da quelle parti sicuramente bello questo weekend, ma anche sabato 29 agosto poter partecipare a Divino Etrusco. E per quel che riguarda il gusto direi che siamo a posto, continuiamo con la musica, arriva la nuova canzone di Benson Boone, si intitola The Time of My Life.

riporto un pochino lontano per regalarvi una piccola curiosità. Avete mai sentito parlare del Museo dell'Inconscio di Rio de Janeiro? Forse no, perché magari a Rio de Janeiro non ci siete mai stati e probabilmente non è neanche dei luoghi più blasonati della città. Ma leggevo di questo posto molto particolare, mi va di condividere con voi la storia di questo luogo del Brasile, il risultato di un pionieristico esperimento condotto da una psichiatra che si chiama Anais de Silveira, contraria a metodi brutali, ovviamente parliamo anche di anni addietro, trovandosi a trattare dei pazienti affetti da problemi mentali, la dottoressa promuoveva dei metodi alternativi come la terapia dell'arte e quella del contatto con gli animali. Il suo centro di ricerca iniziò così ad accumulare tantissime opere realizzate nel corso degli anni dai suoi malati. Durante queste sessioni di art therapy lei le ha tenute tutte da parte e così nacque questo Museo delle Immagini dell'Inconscio, una collezione enorme. Contando le opere esposte e quelle conservate in magazzino, il museo dispone ad oggi di una collezione di più di 400.000 opere di vario genere, quindi ci sono dipinti, sculture, modellini, ma anche testi in prosa e testi in poesia. L'intero archivio della dottoressa da Silveira è stato poi inserito nel database del programma Memoria del Mondo dell'UNESCO, che facilita anche la conservazione e l'accesso, quindi è diventato in qualche modo patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma dovesse andare a Rio de Janeiro, può valer sicuramente la visita, andare lì per ammirare dal vivo proprio tutte le creazioni di questo Museo delle Immagini dell'Inconscio.

0: E tra poco in arrivo le news e poi ci ritroveremo con una donna che è una grande esperta di peperoncini, quindi avremo una chiacchierata molto piccante, questo insomma per invogliarvi a stare con noi anche nell'ultima ora che ci traghetterà fino al pranzo, fino alle 13. Vi ricordo che siete all'ascolto del magazine In Blu 2000 versione weekend e che con me quest'oggi c'è in regia Livio Cosentini.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Magazine in Blu 2000 Weekend. Weekend con Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino, alla fine dei discorsi alle autorità e al clero, ha salutato anche i fedeli. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E ricordiamo che nel pomeriggio Papa Leone visiterà, dopo 44 anni, l'ultima volta lo fece San Giovanni Paolo II, visiterà, dicevamo, il meeting per l'amicizia tra i popoli agli stand di Rimini, e c'è grande attesa per questa sua visita. Parlerà anche ai giovani attorno alle 16. Andiamo avanti con il radiogiornale, con le altre notizie. Una esplosione è avvenuta questa mattina in una palazzina di quattro piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, ci sarebbero persone coinvolte, due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni grave. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Corsa senza fine per i carburanti, non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo rete stradale nazionale, il prezzo è pari a 2,008 euro a litro per la benzina e in autostrada aumenta a 2,085 euro. Chiudiamo con la storia della bimba morta a Palermo per una sospetta di ferite. Il cuginetto della bimba morta è ricoverato all'ospedale dei bambini, è risultato positivo alla ferita, però sta migliorando clinicamente, ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: E come vi preannunciavo, ce ne andiamo in un posto bello bello che si chiama Celleno. Siamo nel Lazio del Nord, molti di voi sicuramente lo conoscono perché insomma se ne parla spesso anche come il borgo fantasma. Lì vive la nostra ospite con la quale parleremo di cose molto piccanti. Mi presento subito Giuliana Polo che è con noi. Giuliana, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Giuliana, ma lei è un'esperta di peperoncini.
1: Esperta è una parola grossa, diciamo che sto imparando a gestire, a coltivare. Ormai sono circa una decina d'anni che provo a coltivare qualcosa, mi viene pure abbastanza bene, però esperto è un parolone, diciamo. Mi sto appassionando ogni anno di più, ecco.
0: E quando nasce questa passione? Come mai? Sono curiosissima.
1: Allora, questa passione, come dicevo, nasce circa una decina d'anni fa, quando mia cugina mi regalò così un barattolino di marmellata di fichi al peperoncino, di una bontà assoluta. E da lì ho comprato le mie prime piantine di peperoncino, essendo totalmente inesperta, non sapevo di che cosa si stesse parlando, però ho cominciato a fare anch'io qualche marmellatina con ottimi risultati, direi, poi, perché mi venne, e poi lo sa che il dilettante,
0: la fortuna del dilettante.
1: La fortuna, sì, del dilettante. Poi un giorno, scrollando Facebook, mi viene fuori un gruppo che parla solo di peperoncino. Entrai in questo gruppo e mi si aprì un mondo. Migliaia di varietà, dal meno piccante al quello più piccante al mondo, tutto ciò che c'è dietro nella coltivazione, dal seme alla raccolta. E da lì mi sono veramente appassionata a questo mondo. Fatto sta che nel mio primo anno di semina di peperoncini, che fu nel 2018, credo di averci avuto circa 100 piante di peperoncini di varie qualità, non sapevo più, alla fine non sapevo più dove mettere i peperoncini. Ci ho fatto di tutto: marmellate, conserve, creme, di tutto. Ci ho fatto di tutto, parecchi l'ho regalati perché non sapendo dove metterli, e molti l'avevo regalati. Però poi mi sono appassionata sempre di più e ho continuato per fino a 2 o 3 anni fa, perché poi con la situazione di mio marito, che purtroppo si è la sua malattia che lo perseguitava da quando aveva 15 anni, si è aggravata notevolmente. In questi ultimi anni ho dovuto seguire giustamente lui, e fino a novembre di 2 anni fa, che poi mi ha lasciato.
0: Insomma, ecco, questa insomma è la nota, diciamo, ovviamente triste. La vita purtroppo
1: la dovente,
0: è fatta,
1: sì,
0: no, di cose più leggere e di grandi sfide da superare. Però queste due cose apparentemente distanti in realtà sono molto unite, perché un po' lo spunto e il pretesto per conoscerla, Giuliana, e dovete sapere che Giuliana se la cava anche molto bene in cucina e si diletta anche a condividere, no, i suoi esperimenti in cucina con chi la segue e la ama. E quindi già aveva pubblicato qualche tempo fa un volume, La dispensa di Giugiu. Adesso c'è questo secondo volume che è dedicato proprio, insomma, ai peperoncini e ai legumi, e ha una copertina particolare, in effetti, il suo libro.
1: La copertina è dedicata assolutamente a mio marito, perché una mattina, raccogliendo i peperoncini, li portai in cucina e mi disse: non metterli via che ti faccio una cosa. Sul tavolo della cucina disegnò questo paperino con i peperoncini. Quella non è una foto presa da internet o intelligenza artificiale, no, quella è una foto che feci io quando lui mi fece questo paperino sul tavolo della cucina. Quella è una foto reale, e diciamo che io il desiderio di continuare una collana, diciamo, di queste ricette piccanti, solo dedicate al piccante, che avranno tutti la stessa copertina perché è dedicata a lui, ecco.
0: Mi sembra giusto anche un modo, no, per tenerlo sempre con sé
1: e
0: ovviamente ricordarlo in tutto quello che fa. I peperoncini, giustamente bisogna usare il plurale, l'abbiamo detto, non il peperoncino, perché ne esistono infinite varietà. Peraltro sono anche molto molto belli, molto coreografici, hanno colori diversi.
1: Sono delle piante spettacolari, veramente ci sta. La maggior parte, la pianta di quasi tutti i peperoncini è verde. Ci stanno alcune piante che sono nere, hanno le foglie nere, sono di una bellezza unica. Ma poi quando fioriscono, quando si maturano, sono veramente veramente molto belli, molto.
0: Sì, ma è vero che l'abanero è così piccante? È il più piccante di tutti? Qual è?
1: No, l'abanero è uno di è piccante. Io non riesco, nella mia passione, io sono una di quelle persone che il piccante, in particolar modo in cucina, deve essere dosato molto bene, nel senso che se eccedi poi senti soltanto il piccante e non senti il sapore della pietanza. L'abanero, è un peperoncino molto buono, però va dosato, poi quello va a secondo dei gusti, del palato. Io conosco persone che se mangiano un abanero come se mangiassero caramelle, io non ci riuscirei. Invece il peperoncino più piccante al mondo si chiama Carolina Reaper. Quello è una cosa allucinante, non ha sapore, ha solo, secondo il mio modesto parere, non ha sapore, soltanto tanta piccantezza. Fatto sta che io lo seminai una volta e non l'ho voluto più, perché si sente soltanto il piccante, soltanto la piccantezza, non ha un minimo, sempre secondo il mio parere, non ha un minimo di sapore, ecco. Invece ce ne stanno tanti altri che, oltre ad essere piccanti, hanno un aroma e un sapore spettacolare.
0: Ecco, in questo secondo volume lei parla appunto di legumi piccanti, tra l'altro, cioè, i legumi andrebbero inseriti nella nostra dieta molto di più, ma spesso non li sappiamo cucinare, qui troviamo tantissime idee. Qual è il peperoncino più versatile, più adatto all'abbinamento con i legumi secondo lei?
1: I peperoncini vanno, che vanno bene tutti, certo, no, non bisogna, come dicevo prima, non bisogna eccedere nelle dosi, perché se uno eccede, come dicevo, non senti più il sapore della pietanza, per cui poi ti copre tutto. E con i fagioli ci stanno bene un po' tutti, insomma, non è un problema.
0: Lei che li utilizza tanto in cucina, credo può aiutarmi anche a dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori. È vero che bisogna stare molto attenti quando si maneggiano i peperoncini, per non strofinarsi gli occhi con le mani?
1: Assolutamente sì. Allora, è consigliato, quando si maneggiano i peperoncini, si puliscono e tutto quanto, è consigliato mettere dei guanti. In particolar modo sarebbe giusto mettere quelli in nitrile, che sono un po' più resistenti. Io ogni tanto me ne dimentico e poi ne pago le conseguenze. Però certo, bisogna stare attento, perché comunque la capsicina è tremenda, insomma, è urticante, pizzica. io ripeto, ogni tanto me ne dimentico, maneggio peperoncini e poi mi vado a strofinare gli occhi e poi ne pago le conseguenze.
0: Molta molta attenzione, veramente. Certo che, insomma, è un lavoro, una passione, Giuliana, la percepisco dopo questo secondo volume. Mi pare di intuire, anzi no, non mi pare di intuire, lo ha proprio detto, che la dispensa di Giugiu continuerà a regalarci tante ricette. Ha già in mente il seguito?
1: Sì, a breve, tra poco tempo, qualche mese, insomma, sarà in uscita un altro volume. Ce n'ho un altri due, non so quale far uscire prima, uno per la friggitrice, visto che in questo momento la friggitrice è il boom della friggitrice ad aria, ci stanno molte ricette piccanti per la friggitrice, oppure i primi, adesso vediamo quale finisco prima, insomma, via, però ho in mente di farli uscire diversi, insomma, via.
0: Vediamo l'ora di leggerli. Intanto la dispensa di Giugiu è disponibile facilmente anche su Amazon, quindi, insomma, chi vuole può tranquillamente, insomma, reperirlo. Che bello. Adesso la sua giornata com'è, Giuliana? Cosa fa?
1: Ah, guardi, io adesso tra pochino devo uscire, devo fare qualche commissione, poi sicuramente questa settimana sono ancora in ferie, per cui mi godo un po' di relax, ecco.
0: Intanto grazie mille per questi minuti, è stato veramente molto molto bello conoscerla. Grazie Giuliana.
1: Grazie a voi, un saluto, arrivederci.

0: Ed era Francesco Gabbani con Summer Funk. Francesco Gabbani in tour quest'estate, ma avete sicuramente letto anche di un malore che ha avuto durante una serata, però insomma niente di grave, per fortuna si è ripreso. Noi ce ne andiamo un pochino in viaggio, non so se amate viaggiare in treno, sicuramente è un modo ideale se avete voglia di godervi il viaggio. L'aereo per carità è comodissimo, però il treno ha un fascino che secondo me non è variato nel corso degli anni, ti consente di vedere i paesaggi che cambiano. Ci sono poi dei tragitti in treno davvero spettacolari, quindi ho trovato questo articolo che elenca 10 spettacolari viaggi in treno che sarebbe bello poter fare una volta nella vita, come quello ad esempio che percorre l'Alaska Railroad, viaggio che è una vera e propria immersione nella natura dell'Alaska, sicuramente dei panorami incredibili e meravigliosi. Anche negli Stati Uniti ci sono una serie di viaggi che sarebbe bello poter fare, ad esempio il Coast Starlight Train, che permette di ammirare da vicino le baie di San Francisco e Santa Barbara. In Sud America il treno del lago Titicaca, in Perù, che peraltro offre musica dal vivo, spettacoli di danza e pasti gourmet, quindi insomma un treno tutt'altro che poco confortevole. C'è il Serra Verde Express in Brasile, che attraversa la foresta pluviale. Sorvolando invece l'oceano e arrivando nel nostro continente, da segnalare il West Island Lane, che permette di ammirare le imponenti valli, i laghi e i monti maestosi della Scozia occidentale. Se amate la montagna, in Svizzera c'è il Glacier Express, che tocca luoghi spettacolari come la Gola del Reno o il Passo Oberalp. Chi è la ricerca di un'esperienza glamour, magari in carrozze Art Deco anni 20, dovrebbe salire a bordo del Venice Simplon Orient Express. Percorre il leggendario tragitto dei 6 giorni Parigi-Istanbul, reso famoso anche da Agatha Christie. In Oriente anche non c'è che l'imbarazzo della scelta, c'è ad esempio l'Eastern e Oriental Express, che in 2 giorni viaggia da Singapore alla Malesia settentrionale, passando addirittura per Kuala Lumpur e altri luoghi meravigliosi. E in Australia vi segnalo The Gan, che permette di ammirare tutta l'incredibile offerta naturalistica del continente oceanico, dalle regioni vinicole molto verdi e fertili vicino ad Adelaide fino al Cuore Rosso nell'outback australiano, davvero uno spettacolo della natura. Quindi questi sono viaggi sicuramente impegnativi, ma che varrebbe la pena poter fare una volta nella vita. Fateci sapere se amate il treno e avete preso magari uno di questi treni, o avete fatto comunque degli altri tragitti particolari. Ce ne sono anche di belli nel nostro paese, cioè ad esempio la cosiddetta Transiberiana d'Abruzzo, che non è niente male. Insomma, fateci sapere voi. Intanto noi continuiamo a regalarvi musica. Arriva il vocione di Barry White.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

grande classico di Bob Dylan. Questo è il Magazine in Blu 2000 versione weekend, ci divertiamo anche spesso a regalarvi qualche piccola curiosità, attingendo ovviamente al mondo della rete. Vi siete mai chiesti ad esempio perché le vasche da bagno sono più corte dell'altezza di una persona? A parte che ormai nelle case spopolano più il box doccia rispetto alla vasca da bagno, però effettivamente le vasche da bagno molto spesso sono cortarelle. Perché? Allora, innanzitutto per questione di sicurezza, perché una lunghezza ridotta impedisce di scivolare completamente sott'acqua, riducendo drasticamente il rischio di annegamento accidentale, che comunque esiste. I piedi in questo caso possono fare comodamente leva sulla parete opposta. E poi ci sono anche dei motivi pratici di installazione: vasche più corte poi richiedono molta meno acqua calda, ottimizzando consumi energetici e idrici delle abitazioni. Inoltre, la misura standard di circa 150 cm di lunghezza si è consolidata storicamente per adattarsi anche alle planimetrie dei bagni moderni, riducendo costi di produzione e installazione, visto che le dimensioni di una vasca da bagno possono renderla molto difficile da spostare. Insomma, queste dovrebbero essere le ragioni principali di una lunghezza appunto standard di 1,5 metri. Oh, insomma, se avete delle curiosità scriveteci. Devo dire che è molto divertente attingere, no, anche alla rete per rispondere a delle domande apparentemente banali che però tutti ci facciamo. Quindi ne approfitto anche per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica: diretta@radionblu.it.

0: Ne approfitto anche per salutare quanti di voi hanno usato la nostra mail nel corso di questo magazine per scriverci. Ad esempio, parlavamo di vasche da bagno poco fa. Lucilla ci ha scritto che lei, quando va in vacanza, cerca sempre dei luoghi, cioè degli alberghi, delle sistemazioni con la vasca da bagno, perché lei ha il box doccia. Ma volete sapere perché? Mi ha fatto molto ridere, perché ha un'amica che ogni anno a Natale, in maniera imperterrita, le regala dei sali da bagno, che è un po' difficile onestamente utilizzare se non hai la vasca da bagno, e quindi lei se li porta sempre in vacanza nella speranza di poterle smaltire. Poi volevo salutare anche Federico, che ci ascolta mentre sta cucinando e sudando, sta preparando una parmigiana di melanzane. Federico, nel caso tu sia di Roma e tu voglia portarcela, noi gradiamo, sappilo. Noi continuiamo con la musica, con questa ci sdebitiamo, nel caso Federico tu voglia bussare con i piedi, come diciamo qui a Roma, e farci assaggiare la tua parmigiana. Per te, Le Vibrazioni.
1: Baciami.

siamo quasi in chiusura di questa maratona del sabato del Magazine in Blu 2000 Weekend, ma avevo ancora una piccola curiosità scientifica da condividere con voi, perché stavo spulciando tra i risultati di una ricerca condotta dagli psicologi dell'Università di Sydney e che ha a che fare con il modo in cui il nostro cervello reagisce agli eventi inaspettati. Quando viene colto di sorpresa, che cosa accade? Perché ricordiamo meglio le sorprese di tante altre cose? Insomma, lo studio mette un punto fermo a questo dibattito sulla cosiddetta efficienza adattiva, cioè sul modo in cui il nostro cervello spende le sue energie per far fronte alle pressioni provenienti dall'ambiente esterno. Per studiare questo fenomeno, i ricercatori australiani hanno chiesto a 40 volontari di osservare dei lampi luminosi che apparivano intorno ad un cerchio, a volte in maniera prevedibile, altre volte a sorpresa. Durante il test è stata misurata la loro attività cerebrale tramite un elettroencefalogramma ed è anche stata monitorata la reazione delle loro

maniera diversa e viene anche memorizzato e conservato questo ricordo più a lungo. Ecco perché, in parole povere, il nostro cervello ricorda più a lungo le sorprese, le cose inattese, e questa cosa ci piace molto. Noi siamo davvero in chiusura, un grazie infinito a tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare quest'oggi, un grazie a Samira Rocchetti prima, ma a Livio Cosentini che mi ha accompagnato fino a qui, e a tutti voi che ci avete seguito. Grazie e buon weekend.

0: In Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Bigli, in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ufficiale solenne con gli inni nazionali, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, cui è andato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, l'unica risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone e poi linea allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù,
4: non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
5: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel grande auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il meeting torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prender colpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
6: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina non si ferma. I raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
7: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave. Solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
8: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
9: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
8: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Grande partecipazione ieri sera a Santa Telecra, frazione di Acireale in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Andriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti, guardami,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Grande entusiasmo e partecipazione stamane a San Marino per la visita pastorale di Papa Leone XIV alla piccola Repubblica Autonoma sul Monte Titano. Prima l'incontro con i capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Sentiamo il Papa.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E adesso Papa Leone sta visitando in forma strettamente privata la comunità del monastero di Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli. Tra circa un'ora è previsto il suo arrivo alla fiera di Rimini per partecipare al meeting dell'amicizia tra i popoli. La visita del pontefice in Romagna si concluderà stasera alle 18:30 con la concelebrazione eucaristica che Papa Leone presiederà nel porto di Rimini. Ucraina, una decina di leader europei e non europei sono attesi lunedì a Kiev per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sempre lunedì è prevista la riunione della coalizione dei volenterosi, alla quale parteciperanno da remoto da Kiev Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quei leader che fanno parte della coalizione ma che saranno presenti nella capitale ucraina per le celebrazioni dell'indipendenza. E in Estonia è morto a 77 anni d'età l'ex primo ministro ed ex commissario europeo Siim Kallas, padre dell'attuale alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Esponente di primo piano della politica estone, Siim Kallas fu il primo commissario europeo del paese dopo l'ingresso nell'Unione nel 2004. Nella commissione presieduta da Barroso ebbe inizialmente la delega agli affari economici e monetari. In seguito, dal 2010 al 2014, Siim Kallas fu vicepresidente della commissione e commissario ai trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Un altro appuntamento che è il penultimo poi di questo mese di agosto, che letteralmente sta volando via rispetto al mese di luglio che sembrava un po' infinito, non so se avete la mia stessa percezione. Ben ritrovati da Max Occhiato, questo è l'appuntamento con le classifiche dell'estate in questo weekend che dovrebbe essere un po' più di frescura, dedicato alla frescura almeno per il centro nord per quanto riguarda le temperature, al sud si boccheggia ancora, insomma fatemi sapere come, naturalmente attraverso un messaggio diretta a @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi aspetto oggi per un bel viaggio dalle 14 alle 15 in questo 22 agosto, ma anche in replica il 23 di domenica, per insomma riscoprire le classifiche dell'estate del passato. Oggi l'anno è il 1997 e poi le confronteremo ovviamente con i successi di oggi, da una parte con la chart di Blu 2000 e anche con i dati appena arrivati di Air One. Direi di iniziare subito perché sono tante le canzoni davvero. 1997, un'estate bellissima, un anno molto importante per me, non so per voi, certo qui non sto a raccontarvi diciamo i fatti miei, ma è importante sapere i fatti vostri, cosa vi comunica questo anno in particolare, se vi ricorda qualcosa, un periodo positivo della vostra vita, ci auguriamo di sì, quindi fatemelo sapere. E oggi divideremo la chart del passato in due parti, quindi le prime cinque posizioni italiane dell'estate 1997 in Italia e le hit internazionali e dance, le prime cinque posizioni dall'altra parte. Iniziamo con la musica italiana. Al numero 5 c'era una bella canzone di Neck davvero, inscritta insieme ad Antonello De Santis e Massimo Varini, e con questa canzone un giovanissimo Neck, questo cantante emiliano che poi insomma è diventato anche un apprezzabile conduttore televisivo negli anni, ha preso parte nell'estate proprio del 1997 alle varie manifestazioni che poi regnavano sovrane, che erano le antesignane di quelli che oggi sono i vari battiti live, oppure i summer hits che vediamo, ma nulla a che vedere con le atmosfere veramente impagabili di quel periodo, ad esempio di Un disco per l'estate o dei festival bar. Il brano presente anche in varie raccolte di Neck come The Best of Neck, L'anno zero e da qui il Greatest Hits 1992-2010. Iniziamo la chart estiva in Italia del 1997, quella italiana, con la posizione numero 5. Questa è Sei grande di Neck.

I grandi protagonisti della scena italiana, un giovanissimo Necco, lo dicevamo nel 1997, eravate giovani anche voi, ricordavate magari le canzoni di quel periodo, soprattutto quelle generazionali che sono state tramandate nel tempo con una bella canzone che troveremo tra poco alla numero 1. Alla numero 4 c'erano i Litfiba con Regina di Cuori, mentre entriamo ufficialmente in top 3 lo facciamo con l'indimenticabile Pino Daniele, terzo estratto in questo caso dal 16° album in studio dal titolo Dimmi cosa succede sulla terra, pubblicato in quell'anno. Il brano ha ottenuto, neanche a dirlo, un grande successo e pensate, vinse addirittura il Festival Bar 1997. Che male c'è, è diventata presto una delle canzoni più amate davvero di Pino Daniele, grazie a questa capacità di Pino di trasmettere l'amore e la felicità attraverso la musica, e non ci resta che riascoltarla felicemente qui su In Blu 2000 in questo weekend alle classifiche dell'estate. Numero 3 Pino Daniele, Che male c'è.

Gli assi della musica italiana, era l'estate del 1997, salutiamo anche Mary, per lei un anno importante perché proprio in quell'anno si è laureata, quindi se lo ricorda benissimo quell'anno e anche le canzoni che ci accompagnano in questo pomeriggio alle classifiche dell'estate. E in quell'anno al numero 3 abbiamo lasciato Pino Daniele con Che male c'è. Saliamo di un gradino, alla numero 2 troviamo Bella di Jovanotti.

Vedete quanto la potenza della musica riesce poi a tramandarsi nel tempo anche alle nuove generazioni, perché noi ce le ricordiamo benissimo queste canzoni, le cantichiamo ancora adesso, anche i più giovani le conoscono, il segno che erano dei veri e propri tormentoni di quell'estate del 1997 in Italia. Abbiamo lasciato Bella di Jovanotti, ritornelli facili che ci ricordiamo, e poi quelli davvero che appartengono agli adolescenti degli anni 90, praticamente impossibile non aver cantato almeno una volta in quel periodo la regola dell'amico degli 883, bastavano davvero le prime note di questa canzone per riportarci a quell'estate fatta di motorini, radio a tutto volume, serate passate con gli amici tra battute, sogni e primi amori. Certo, tempi che non tornano più, che non potranno mai più tornare, però erano il culmine davvero di una colonna sonora indimenticabile. La regola dell'amico porta ovviamente la firma inconfondibile di Max Pezzali, autore e voce degli 883, e capacità la sua di trasformare anche le piccole storie quotidiane in successi generazionali, lo dicevamo, ormai un suo marchio di fabbrica. La canzone al primo posto tra le italiane dell'estate del 1997 è La regola dell'amico di 883.

Buon weekend, le classifiche dell'estate, siete su Blu 2000, ci seguite anche dall'app, soprattutto dall'app in streaming, scaricatela gratuitamente per il vostro telefonino, l'app è Play 2000, ma ci seguite anche sul sito play2000.it dove ritrovate anche nell'app tutti i nostri podcast, i contenuti anche on demand di TV 2000 e Blu 2000 e tutto quello che vi serve insomma per trascorrere la vostra estate 2026, che continua in questa fase della fine di agosto raccontandovi l'estate del 1997 in Italia. Abbiamo oggi deciso di dividere praticamente in due la classifica, da una parte le prime cinque posizioni italiane, dall'altra parte le hit internazionali, le prime cinque posizioni anche in questo caso, e citiamo al numero 5 la canzone di Blackwood, Ride on the Rhythm. Numero 4 per Let the Boy Cry, un successo dance di gala che insomma andava parecchio in quel periodo, e andavano fortissimi anche i Daft Punk con Around the World al numero 3. Ci fondiamo direttamente alla posizione numero 2, dove troviamo un classico dei classici che ci ricorda la famosa bambola. Eh sì, di quella casa di produzione di giocattoli lì. Ci hanno fatto recentemente anche un film. Parliamo di Barbie Girl, loro sono gli Acqua, alla numero 2.

0: italiani.
1: Beh, recentemente c'è stata anche una mezza reunion del gruppo degli Acqua in giro per il mondo con vari live. Qualcuno si è perso per strada, qualcuno è rientrato, diciamo, è uscito dalla porta e è rientrato dalla finestra nella formazione. Però la canzone simbolo appunto di questo gruppo che ci ha accompagnato negli anni 90 con i loro colori, perché il video è anche molto divertente, sono gli Acqua con Barbie Girl al numero 2 dell'estate 1997, tra le canzoni più ascoltate nel nostro paese. E saliamo alla vetta, una canzone bellissima, intensa davvero, che riprende un sample del riff di Every Breath You Take, la canzone dei Police del 1983, di cui riprende anche la melodia del ritornello. Non si tratta di una copiatura in tutto e per tutto, ma veramente di una canzone che è diventata il singolo più venduto dell'anno anche negli Stati Uniti in quell'anno, il secondo nel Regno Unito, e raggiunse anche il primo posto in classifica in Italia, e quindi questa è la prima posizione dove ha riscosso ovviamente un grandissimo successo. Parliamo di I'll Be Missing You, canzone che ha visto la partecipazione del gruppo anche 112, dedicato all'artista The Notorious B.I.G., membro della Bad Boy Records, che venne ucciso il 9 marzo del 1997. In questa canzone di Puff Daddy insieme a The Family e Faith Evans è un vero capolavoro, quindi la riascoltiamo anche in questo caso molto volentieri. La numero uno delle hit internazionali nell'estate 1997 è

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Tutti i weekend le classifiche dell'estate dalle 14 alle 15, a tenervi compagnia qui su In Blu 2000 con le canzoni del passato nell'estate del 1997 che abbiamo appena archiviato. E attenzione, perché adesso riprendiamo insomma quelle che sono le canzoni attuali del momento, quelle più programmate nella nostra chart personale, quella di In Blu 2000, quelle che ascoltate praticamente tutti i giorni sulla vostra radio preferita e quindi anche le canzoni che vi piacciono di più. Vi dico che questa settimana c'è un'unica nuova entrata che poi abbiamo ascoltato nelle anticipazioni del pomeriggio alle parole dell'estate. Sapete che ogni giorno più o meno diamo delle piccole anticipazioni su quello che saranno poi le classifiche del weekend, in particolare dell'estate, sabato e domenica. E vi ricordo che alla numero 14 la new entry è quella degli Strokes con Lonely in the Future, che è stato anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana. Entriamo ufficialmente in top 10, dove ascoltiamo alla numero 10 il nuovo singolo di Beyoncé, che ha festeggiato il 4 luglio scorso pubblicando proprio questa Morning Dew Dunk, questo nuovo brano che dà ufficialmente il via anche alla ristampa di B-Day, il suo secondo album pubblicato, pensate, ben 20 anni fa, il 4 settembre 2006, quindi il prossimo 4 settembre uscirà questa riedizione per il 20° anniversario con tante canzoni inedite, tra cui appunto questa Morning Dew Dunk. Alla numero 10 in salita c'è Beyoncé.

sempre molto particolare la musica e soprattutto la voce magnetica di Beyoncé in questa sua nuova canzone Morning New Donk, che sale questa settimana e si piazza al fondo della top 10. Numero 9 per un'altra canzone nuova di Olivia Dean, in questo caso in salita a Baby Steps. Alla 8 nella chart di Blue 2000 troviamo Tommaso Paradiso in discesa con Agitare Coca-Cola. Alla numero 7 ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che mantengono stabile questa posizione rispetto a 7 giorni fa. Alla 6 abbiamo Il Canto d'Amore in discesa, Angelina Mango, Marco Mengoni. Numero 5 scendono di poco Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile. E alla numero 4 ci ascoltiamo in netta risalita questa settimana la canzone Bossa Nova di Gaia, che si intitola Bossa Nostra.

Non mancano le sorprese nella top 5. Abbiamo trovato Gaia in salita alla numero 4, è stata anche numero 1 della nostra chart con Bossa Nostra in salita questa settimana. Ed entriamo ufficialmente nella top 3 della chart di Blue 2000, dei più programmati, dove troviamo in salita questa nuova bellissima ballad di My Body Is Ready. Questo è il titolo di Sombre, un brano in cui si mostra il cantante nella sua versione più vulnerabile, affronta anche il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e anche le pressioni estetiche che spesso subiamo e che sono insomma sotto gli occhi di tutti anche come argomenti centrali sul web. Se ne parla tantissimo, anche quello che è accaduto recentemente con il body shaming fatto ad Ariana Grande. Sombre in questa canzone esplora il conflitto interiore e offre una riflessione ulteriore sull'insicurezza e anche l'autostima, un pezzo interamente scritto e coprodotto dal cantautore americano. Tra l'altro volevo invitarvi a vedere anche il video, perché ci sono delle star, due star in particolare delle serie TV internazionali e dei film che più piacciono ai giovanissimi, quindi sicuramente ha inserito questi attori per acchiappare più pubblico, ma sicuramente non ha bisogno di questo Sombre, perché ha uno stile inconfondibile che ci piace parecchio e anche in questa ballad non si smentisce. La canzone My Body Is Ready in salita, Sombre al numero 3.

Dico già che c'è una cosa molto curiosa che capita non tanto spesso, quando la numero uno della chart di Blue 2000 combacia perfettamente con la numero uno della chart di Air One che ascolteremo tra poco. Quindi non vi facciamo ascoltare la numero uno, anzi la teniamo in sospeso, non ve la rivelo nemmeno perché l'ascolteremo dopo. Ascoltiamo invece la posizione numero due della classifica di Blue 2000. Sale anche lui questa settimana, Benson Boone, con un'altra bellissima ballata. Questa è The Time of My Life.

0: Classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Il pomeriggio del weekend di In Blue 2000 dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Salutiamo Giada, che ha un bellissimo nome tra l'altro, quindi complimenti, la nostra amica a cui piace parecchio anche questo confronto tra le canzoni del passato. Oggi lo ricordiamo, abbiamo scalato la classifica estiva del 1997 nel nostro paese e anche le canzoni presenti con la chart di In Blue 2000 e quest'altra chart che sta arrivando adesso. L'ascoltiamo proprio subito, ovvero i dati aggiornati di R1, questa è l'Airplay radiofonico nazionale, la classifica per quanto riguarda i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo alla numero 10, dove è stabile Anna con White Girl West, mentre alla numero 9 scende di parecchie posizioni, perché ricorderete la scorsa settimana era la numero 1 addirittura. Parliamo di Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente in discesa. Numero 8 per Moving to the Sun, la canzone di Hagel e Ultra Nate, che è ritornata dopo un periodo davvero infinito di sospensione della sua carriera, diciamo così. Al numero 7 abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia, in discesa. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabile da Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Canto d'amore. Senti,

Vi ricordo che la vetta della classifica di Air One, l'ultima di oggi in fatto di chart estive, è praticamente identica alla numero uno della chart di Blue 2000, quindi prenderemo, come si dice, due piccioni con una fava, ecco, tra pochissimo l'ascolteremo. Numero 6 intanto erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore stabili. Alla 5 in discesa Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso e alla 4 scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, pinguini che hanno appena rilasciato questo nuovo singolo insieme a Fabri Fibra, che è un po' il reuccio di questa classifica e tra poco ve ne accorgerete. Goya, il rapper italiano, collabora per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari, è uscito questo singolo, la band più importante ovviamente del panorama musicale italiano secondo noi in questo momento, reduce proprio dalla canzone, dal successo della canzone che stiamo per ascoltare. Il video ufficiale di Goya, tra l'altro, di Fabri Fibra i Pinguini, è girato a Monza e fa parte di Mentre Los Angeles Brucia edizione deluxe, che è questa nuova versione speciale dell'album di Fabri Fibra che è stato pubblicato un anno fa e già certificato disco di platino. Ma ovviamente non ascoltiamo Goya, ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari, numero 4 in discesa della chart di Air One. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: verso.
1: Tra i brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, appena ascoltati al numero 4 in discesa. Al numero 3 sale Madonna con Danceteria e il suo nuovo progetto Dance. Al numero 2 sono stabili loro Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa ormai la conosciamo benissimo, anzi la riascoltiamo, si intitola Partenza.

Partenope di Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors sono stabili rispetto a 7 giorni fa alla numero 2. Nella chart di Air One tra poco ascolteremo la numero 1 occupata da Emma e non solo da lei. Il capitolo Sanremo resta ancora tutto da scrivere per il prossimo anno, non si sa se Emma parteciperà come co-conduttrice insieme a Stefano De Martino, che sapete è il suo ex, ma sono rimasti molto amici. E un tour estivo, diciamo, da chiudere, quello è più importante, diciamo, l'oggi, con questo tour estivo che è partito il 2 luglio da Roma. In live ha attraversato 14 città italiane, da Brescia a Palermo, da Catania a Pescara, fino alla tappa conclusiva molto attesa, che sarà quella appunto del 9 settembre a Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, nell'ambito del Milano Summer Festival, dove ci sarà l'ultimo viaggio, l'ultima tappa di questo gran finale a San Siro del tour di Emma. E con questa canzone, che è antidroga, vi diciamo che la canzone numero uno anche della chart di Blue 2000, quindi la numero uno della nostra chart e anche la nuova numero uno della chart di Air One, Airplay Radio Nazionale, numero uno in salita, Emma Fabri Fibra con Antidroga, canzone con cui vi saluto, vi auguro davvero uno splendido weekend, sempre comunque qui su Blue 2000. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Dopo la visita di stamane nella Repubblica di San Marino, poco fa Papa Leone è atterrato all'eliporto della Fiera di Rimini. Sono circa 100.000 le persone che lo attendono per l'incontro con i partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli. Circa 55.000 sono già riuscite a entrare all'interno del quartiere fieristico riminese. Saranno 20.000 quelle che potranno seguire l'intervento del pontefice nel grande auditorium appositamente realizzato all'interno del padiglione D della fiera. Almeno altri 20.000 troveranno posto nelle sale dove sono stati allestiti una decina di maxi schermi e 15.000 stanno invece trovando posto all'esterno delle transenne lungo il percorso che appunto il pontefice ha appena attraversato in questi minuti per arrivare al grande auditorium. Politica internazionale, il difficile rapporto col presidente americano Trump e il tema dei migranti in primo piano nell'intervista concessa al New York Times dalla nostra premier Giorgia Meloni.
1: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che il generale Ratko Mladić, il comandante militare serbo-bosniaco che sconta l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini di guerra commessi nella guerra di Bosnia del 92-95, è in fin di vita. E quindi Vučić afferma di non capire i principi disumani, a suo parere, che hanno portato il meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali dell'Aia a non consentire il trasferimento di Mladić in Serbia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, e proprio il cugino della bimba morta è risultato anch'egli positivo alla difterite ed è stato ricoverato all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Il penultimo weekend di agosto, sabato 22 agosto. Grazie per essere con noi, ben trovati da Carlo Magistretti. Questa Radio in Blu 2000 e questo programma si chiama, come avete sentito dalla sigla, Le parole del weekend. Abbiamo un paio d'ore a disposizione per della buona musica e anche tante parole. Appunto parleremo di eventi culturali e varie manifestazioni in giro per l'Italia. Avremo diversi ospiti. Prima di raccontarvi il menù di oggi, cominciamo con un po' di musica. C'è Linda Ronstadt, It's So Easy.

It's so easy, Linda Ronstadt. Allora, di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo di diverse iniziative. Una ci porterà a Trento e in provincia di Trento sulle splendide Dolomiti per una manifestazione che si svolge da un po' di anni, Suoni delle Dolomiti. È una manifestazione che propone musica in luoghi insoliti, anche a volte magari in alta quota, dopo magari una passeggiata, a orari particolari. Ci sono dei concerti all'alba, insomma qualcosa di veramente particolare e unico. E poi andremo in provincia di Macerata, a San Ginesio, per Ginesio Fest, un festival di teatro piuttosto importante che assegnerà anche il premio Remo Girone, intitolato al noto attore recentemente scomparso, e ci faremo raccontare quali sono gli spettacoli in questo contesto di qualche giorno, appunto, di festival dedicato al teatro a San Ginesio in provincia di Macerata con il direttore artistico. Ancora musica, gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

Sono i Travis con Sing. Vi voglio portare sulle colline di Bologna, in particolare Castel del Rio, dove c'è la tradizionale festa del porcino, un piatto goloso dunque per questo weekend, ma anche il prossimo, se vi volete organizzare per tempo, per assaporare questo prodotto della terra. In tutte le vie del paese sarà allestito il tradizionale mercato per scoprire i prodotti locali, l'artigianato e tanto altro. Stand gastronomici, ristoranti e trattorie serviranno tutto a base di funghi, ma per i bambini e per chi non ama il fungo c'è anche un menù particolare senza funghi. Ci saranno spettacoli e intrattenimenti. Se volete approfondire c'è il sito prolococasteldelrio.it. Noi continuiamo con la musica e abbiamo una grande della musica italiana che anche lui ci ha lasciati quest'anno. Si tratta di Gino Paoli, questa è una delle sue canzoni più belle e famose, Quattro Amici.

Sono i Goo Goo Dolls con Iris. Allora, andiamo in provincia di Bari, a Turi per la precisione, perché c'è la festa patronale nei prossimi giorni di Santo Ronzo, che è molto seguita, molto sentita, e ci sono tanti eventi. Dunque, la domenica antecedente alla festa c'è il carro trionfale, che per il resto dell'anno rimane alla periferia di Turi, vicino al cimitero, e viene trainato da 6 mule per fare il suo ingresso in paese. Da quella sera il carro sarà in piazza in attesa del santo. Il 25 agosto la statua del patrono viene condotta a spalla dai fedeli dalla chiesa madre, il cosiddetto fino al cosiddetto cappellone, la chiesa dedicata al culto di Santo Ronzo. Il 26 agosto, dopo il lancio del pallone aerostatico, la sera la statua viene issata sul carro trionfale. Il corteo dalla grotta di Santo Ronzo va nelle vie del centro con una processione preceduta da una cavalcata storica e dagli sbandieratori. Poi di nuovo in piazza il santo resterà esposto fino alla sera successiva, 27 agosto, quando verso le 20:30 parte per l'ultima processione per le vie del paese. Le strade saranno allestite a festa con le luminarie e con i colori vivaci, le bancarelle fino a tarda sera, fuochi d'artificio, ovviamente, tutto questo per accompagnare la festa di Santo Ronzo a Turi in provincia di Bari. Vi ho dato anche queste informazioni con le date, se ne avete l'opportunità è sicuramente una bella occasione. La musica ancora è quella di Conan Gray, The Best.

Sono i Coast, questo è Breathless. Allora, tra poco avremo un ospite, il primo della puntata di oggi delle Parole del Weekend, Mario Brunello, direttore artistico della manifestazione Suoni delle Dolomiti, che si svolge in provincia di Trento dal 24 agosto al 3 ottobre. Ci sono tanti appuntamenti, io intanto vi do il sito, così potete curiosare, suonidelledolomiti.it, e tra poco sentiamo dal direttore artistico che cosa c'è in questa edizione che comincia tra un paio di giorni.

0: in montagna perché parliamo di una manifestazione che si svolge sulle splendide Dolomiti e infatti si chiama Suoni delle Dolomiti. Il direttore artistico è Mario Brunello, è con noi, benvenuto Mario.
1: Buongiorno, saluti a tutti.
0: Allora, che cos'è intanto Suoni delle Dolomiti per chi non la conoscesse?
1: È un festival che ormai ha 30 anni, no, nel senso ormai senso positivo.
0: Certo.
1: Da 30 anni portiamo la musica in un luogo unico al mondo, e perciò la stessa musica diventa unica e l'esperienza che il pubblico e gli artisti possono fare diventa altrettanto unica. Si cammina insieme al pubblico, gli artisti insieme al pubblico, si arriva su un luogo, non viene modificato, non ci sono sedie, non ci sono biglietti. La musica diventa una traduzione simultanea della natura che si fa suono. Si sfruttano la luce naturale, l'aria pura e il silenzio di questi luoghi magici.
0: È un po' come fare un'esperienza dei nostri antenati, insomma, comunque di qualche generazione fa, quando non esistevano tutti i mezzi tecnologici che abbiamo oggi e la musica si doveva ascoltare per forza dal vivo e anche magari a volte in luoghi diversi da una camera, appunto, da una grande sala da ballo.
1: Sì, tutto questo è seguendo una filosofia ben precisa, cioè che le Dolomiti, per quanto maestose, per quanto eterne nella loro appunto maestosità, in realtà hanno una fragilità che va curata, va rispettata, e quindi forse la musica è un'arte che può far parlare di questa fragilità senza andare a sfruttare la montagna ormai invasa anche da un turismo di massa esagerato.
0: Turismo di massa che purtroppo bisogna contenere, dico purtroppo perché poi qualcuno resta fuori, ma insomma non c'è alternativa, soprattutto in luoghi delicati come le Dolomiti, come giustamente diceva lei. Allora, io notavo nel programma una cosa che volevo sottolineare, quando capita lo faccio sempre: una buona parte del programma è ad ingresso gratuito.
1: Ma direi che praticamente tutto è ingresso gratuito, a parte il trekking, che prevede delle spese di pernottamento per un pubblico ristretto di 40-50 fortunati che riescono a iscriversi a questo trekking, ma per il resto tutti i concerti sono assolutamente gratuiti.
0: Allora, andiamo a vedere che cosa c'è nel programma di quest'anno. C'è un filo conduttore che ha voluto seguire nel organizzare il programma. Intanto diciamo le date: dal 24 agosto al 3 ottobre.
1: Sì, non c'è filo conduttore, se non rispettare un format che appunto da 30 anni si ripete. Vengono scelti dei luoghi, ai luoghi, una volta individuato appunto questa sala da concerto naturale, si abbina un musicista, un tipo di musica, o viceversa, da un musicista che frequenta un certo tipo di musica si pensa di portarlo in questa conca oppure in mezzo a un prato, un pascolo di alta montagna. Abbiamo dei teatri naturali meravigliosi che sono pronti a accogliere qualsiasi tipo di musica, perciò non c'è un argomento. L'argomento è quello della arte, natura, esperienza che deve rimanere nel cuore degli artisti e del pubblico.
0: Però facciamo qualche nome, perché sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando vuole sapere alcuni degli appuntamenti di Suoni delle Dolomiti di quest'anno. Il sito intanto è suonidelledolomiti.it, così qualcuno che ci ascolta può andare già a controllare, a cercare, a curiosare.
1: Sì, mi verrebbe da dire che è proprio meglio andare a cercare quello che si ama nel mondo della musica, perché il festival è aperto un po' a tutti i generi musicali, dal jazz, dal jazz alla classica, alla musica etnica, anche delle volte apriamo la parola, perciò a certi attori o scrittori o poeti che abbiano la musica nella loro forma di espressione. Posso solo citare il concerto inaugurale, per esempio, in questo anfiteatro meraviglioso che è il Pian della Nana in Val di Sole, dove ospiteremo il coro della Sosat, un magnifico coro trentino di tradizione di canto popolare di montagna che festeggia i 100 anni, con un coro di musicisti che vengono dal Teatro La Scala, dall'Orchestra del Teatro La Scala di Milano, perciò i violoncellisti del Teatro La Scala, a dialogare proprio tra un coro di voci e un coro di corde, l'abbiamo chiamato. Per esempio un concerto all'alba dove le 6 trombettiste, giovani trombettiste della grande scuola degli strumenti di ottone americana, alle 6 del mattino saluteranno il sorgere del sole con un programma che parte per esempio dalla marcia trionfale della Ida, ma per andare a finire poi sulle musiche di Gershwin oppure della grande tradizione jazzistica americana.
0: No, deve essere interessante la marcia della Ida all'alba, probabilmente.
1: Alle 6 del mattino dal Sas Cordoi da 3000 metri inonderanno tutte le Dolomiti con la nostra musica di verde.
0: E poi vedevo anche in chiusura anche Daniele Silvestri a Canazei, quindi una chiusura più, diciamo, cantautorale.
1: Sì, è sempre stato dato spazio anche ai grandi e importanti cantautori italiani. Il concerto di chiusura è il 4 ottobre, mi sembra, se...
0: Il 3 ottobre.
1: C'è da notare questo: abbiamo spostato da qualche anno il festival dal periodo popolare di luglio-agosto, l'abbiamo spostato a fine agosto, tutto settembre fino ai primi giorni di ottobre, proprio per allungare la stagione, la bella stagione delle Dolomiti, quando la luce mette in evidenza con la sua luce durata proprio il meglio che le rocce possono offrire in quella stagione. Perciò concerti infrasettimanali dove il pubblico proprio viene perché vuole sentire, vuole vivere quell'esperienza e non è lì per far vacanza, ma per l'arte, per la musica e per la natura.
0: Un pubblico motivato, insomma, potremmo dire così. Ecco, l'ultima cosa, adesso non voglio fare così l'uccellaccio del malaugurio, ma in caso di pioggia c'è un piano B?
1: Il dio della pioggia, del vento, della neve è sempre pronto a farci degli scherzetti, però siamo pronti con un piano B, o addirittura uno spostamento al giorno dopo in qualche caso, o se no il concerto viene eseguito in valle, in qualche chiesa, in qualche auditorium, ma naturalmente noi resistiamo fino all'ultimo, perché anche qualche goccia di pioggia può essere parte dell'esperienza musicale.
0: Assolutamente d'accordo. Allora ripeto il sito suonidelledolomiti.it, in tutte le Dolomiti trentine dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il direttore artistico Mario Brunello è stato con noi, grazie mille.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.

Secretly, Skunk Nancy. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima parte quasi delle parole del weekend di oggi, sabato 22 agosto. Salutiamo anche chi ci ascolta nella replica della domenica. Io sono Carlo Magistretti e questa è Radio In Blu 2000. Non andate via, perché tra poco abbiamo un'altra ora a disposizione. Partiremo con una canzone di quelle che non riuscirete a stare fermi, vorrete almeno tenere il tempo col piedino o con la mano, ma non vi dico qual è, restate con noi. E poi parleremo ancora di altre manifestazioni e varie iniziative. Andremo anche nelle Marche, in provincia di Macerata, San Ginesio, per un festival dedicato al teatro che si chiama Ginesio Fest. Intanto ci sono i Fugees, Killing Me Softly.

Io ve l'avevo detto prima che avremmo cominciato la seconda parte delle parole del weekend con un pezzone che non vi avrebbe permesso di rimanere fermi, perché quando si sente questa canzone degli ABBA, Dancing Queen, l'impulso, almeno parlo per me, ma vedo che insomma non sono l'unico, è quello di almeno tenere il tempo con la mano o col piede. Insomma, viene in mente il musical, viene in mente la disco music, gli anni 70, eccetera eccetera. Va bene, io sono Carlo Magistretti, questa è la parola del weekend, come vi dicevo, su Radio In Blu 2000. Abbiamo ancora un'oretta a disposizione per parlare di eventi in giro per l'Italia e in particolare approfondiremo il Ginesio Fest, un festival di teatro, ma lo facciamo nel corso del programma. Buona musica come sempre ad accompagnare il tutto, come questa degli U2 che si chiama Angel of Harlem.

Lei è inconfondibile, Malika Ayan, una possibilità è il titolo di questa canzone. Vi voglio segnalare che anche quest'anno torna a Ferrara il Ferrara Buskers Festival con gli artisti di strada da tutto il mondo, più curiosi e creativi, per un pubblico eterogeneo. A Ferrara, che tra l'altro è patrimonio UNESCO, dal 26 al 30 agosto ci saranno oltre 200.000 metri quadri di palcoscenico, cioè tutto il centro della città a cielo aperto, per dare spazio a tutti gli artisti, anche non molto famosi, e a tutti quelli che saranno con loro a lavorare, diciamo, dietro le quinte. Ci saranno 250 e più artisti da 19 nazioni differenti, con una sessantina di spettacoli ogni sera. È impossibile vederli tutti, però c'è veramente un qualcosa per ogni palato. Non pensate solo ai giocolieri o ai cantanti, ci saranno i writers, i poeti, i pittori, ovviamente gli acrobati, i clown, insomma c'è davvero di tutto. Tutto questo a Ferrara dal 26 al 30 agosto. Vi do il sito ferrarabuskers.com per approfondire e avere ulteriori dettagli. C'è Prince con Sign of the Times.

by Stranger, sono i Supertramp. Allora, vi dicevo prima che avremmo parlato di un evento che si tiene in provincia di Macerata, San Ginesio, il Ginesio Fest, un festival dedicato al teatro che è alla 7ª edizione, ma da 5 anni è diretto da Leonardo Lidi, e lui come direttore artistico sarà il nostro ospite tra poco. Intanto, se volete curiosare il sito ginesiofest.it, così vedete insomma qualche informazione. Se ne avete l'opportunità vi consiglio di andarci, un paio di spettacoli che sono proposti mi è anche capitato di vederli e sono davvero di alto livello, ma ne parliamo tra poco con il direttore artistico Leonardo Lidi. Intanto c'è Cristina Aguilera con Beautiful.

0: E adesso, amici, come vi anticipavo, andiamo nelle Marche, in provincia di Macerata, San Ginesio, per il Ginesio Fest, un festival di teatro arrivato ormai alla sua settima edizione, per il quinto anno consecutivo, però è diretto da Leonardo Lidi, che è con noi. Benvenuto, Leonardo.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Si comincia il 25 agosto fino al 30, per cinque giorni praticamente di teatro full immersion.
1: Assolutamente sì, si inizia con la nostra punta di diamante, che è il premio all'arte dell'attore, da quest'anno ovviamente sarà dedicato a Remo Girone, che è stato il nostro ideatore, la persona che ha guidato il pensiero all'inizio e poi proprio tutta la macchina del festival, che come sappiamo ci ha lasciato quest'anno, e lasciando in tutti noi un grande vuoto. E quindi cercheremo iniziare con un omaggio degno del suo nome questa prima serata con il premio, che ovviamente sarà il premio Remo Girone, quindi da quest'anno, e poi dal 26 spettacoli tutto il giorno per tutti i palati, diciamo.
0: Andiamo un po' a raccontare quali spettacoli ci sono.
1: Ma allora, cerchiamo sempre, in questi cinque anni di percorso insieme, abbiamo sempre cercato di creare un ventaglio il più possibile ampio e per tutti, cioè un'idea plurale di teatro. Abbiamo il ritorno di grandi maestri come Antonio Latella, per me, che considero Antonio uno dei principali registi italiani, averlo per il secondo anno al festival è un regalo, gli sono molto grato. Poi Enzo Vetrano e Vetrano Randisi con Totò e Vicè, uno spettacolo storico che da più di 10 anni riempie i teatri, e averlo qui è una grande possibilità. E poi tanti altri spettacoli, dove passiamo appunto da giovani produzioni, scommesse, spettacoli per bambini, per ragazzi, artisti molto più consolidati. Ora ne ho citati due, spero di non aver fatto un dispetto a nessuno degli altri, non li posso citare tutti, ma sicuramente l'idea è quella di un teatro sempre per tutti.
0: Siccome io Vetrano e Randisi, Totò e Vicè l'ho visto e quindi lo consiglio, e aggiungo anche un'altra cosa che ho visto, che è Abracadabra di Babilonia Teatri con Francesco Scimemi, un altro spettacolo molto bello che vi consiglio di vedere se non l'avete visto. Ma anche gli altri, dai nomi che vedo nel calendario, sono tutti spettacoli di alto livello. Voglio ricordare il sito internet ginesiofest.it, dove andate a trovare i dettagli del programma e tutto il resto. Leonardo, ti volevo chiedere questo: illusioni è il tema che hai scelto quest'anno, perché illusioni?
1: Beh, ora hai citato Abracadabra, ovviamente con la prima nostra serata dopo Sandro Bandini per sempre. Abracadabra, ad esempio, per chi l'ha visto e per chi lo vedrà, racconta benissimo il perché delle nostre illusioni, nel senso che noi abbiamo bisogno delle illusioni, abbiamo bisogno dell'illusione che il teatro porta per sostenere il reale, sostenere la vita. Le illusioni a volte le descriviamo con accezione negativa, invece cerchiamo sempre di dare un tema largo con una complessità che può avere le due facce della stessa della medaglia. E quindi un'illusione oggi, in questo mondo così brutale, entrare in teatro e credere e immergersi nelle illusioni è già un segno politico, un'idea di che cosa può essere la cultura in un paese. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricreare di fatto una comunità attraverso il teatro, lo facciamo con me da 5 anni, con ottimi risultati, ma non perché dobbiamo dirci bravi, ma perché si è proprio creato un luogo, si è creato un luogo, e questo luogo è di fatto, se vogliamo, un'illusione nel punto di partenza. E io non vedo l'ora di essere tra pochi giorni appunto a San Ginesio, per gli spettacoli che sono molto belli, ovviamente li ho visti tutti, però anche per vivere l'atmosfera, il momento, trovarci lì tutte le sere, anche dopo gli spettacoli, con gli artisti, a discutere di che cosa può essere la cultura di questo paese attraverso un piccolo paese, attraverso il borgo che a noi ci piace definire il borgo degli attori. Già questa è un'illusione, è stata un'illusione partire 5 anni fa, e l'illusione poi può essere molto ampia, come dicevo all'inizio, il ventaglio deve essere molto largo. Ad esempio parleremo dell'illusione di essere una coppia, dell'illusione dell'amore, dell'illusione della famiglia, l'illusione come incubo, l'illusione come sogno. Insomma, l'illusione poi parte ovviamente rispetto a tante... Tu hai visto Abracadabra, quindi lì conosci ad esempio l'illusione per gestire un lutto.
0: Può essere declinata in tantissimi modi l'illusione. Abbiamo quasi esaurito il tempo, ti chiedo solo al volo due parole sulla prima nazionale di Il Taccuino di Trigorin, di cui tu curi la regia.
1: Allora, diciamo che ogni anno cerco di portare i ragazzi con cui condivido la scuola del Teatro Stabile di Torino, dove io sono direttore, cerco di portarli non tanto per debuttare con un nuovo lavoro, certo che quello è il fuoco però mi piace condividere la mia quotidianità e quindi l'insegnamento di questi ragazzi, creare una rete, che è un'altra illusione bellissima, se vogliamo, creare rete attraverso il teatro, portarli a San Ginesio. Quest'anno lavoriamo su Williams, io vengo dalla Gatta sul tetto che scotta, sarà il secondo Williams, in passato ho già affrontato Zoo di vetro, un Williams strano perché è un Williams che adatta Chekhov, io ho fatto trilogia Chekhov poco tempo fa, in questo caso è un adattamento di Williams del Gabbiano di Chekhov. E quindi è una bellissima possibilità di studio per loro, perché ti dà la possibilità con un unico testo di approfondirne due, cioè due capolavori e due grandi autori, appunto Chekhov e Williams, che per me hanno significato tanto, spero anche per loro e spero anche per gli spettatori che verranno a trovarci.
0: Dal 25 al 30 agosto a San Ginesio, provincia di Macerata, c'è il Ginesio Fest, ginesiofest.it è il sito, direzione Leonardo Lidi, grazie Leonardo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi aspetto al festival.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You è il titolo di questa nuova canzone per lei. Dal 28 agosto al 6 settembre, 10 giorni di festa e un programma molto ricco per tutti, grandi e piccoli, dedicato al peperone, la storica fiera nazionale del peperone. Per 10 giorni trasforma la cittadina di Carmagnola, provincia di Torino, che non è solo quella del conte manzoniano, ma è molto di più, in un mercato all'aperto per celebrare il prodotto locale d'eccellenza conosciuto in tutta Italia per la sua qualità e bontà, il peperone. Nel corso della manifestazione si svolge la tradizionale esposizione di peperoni e i concorsi con degustazioni dei migliori che faranno da cornice anche alle sfilate di Re Povron e della Bella Povronera. I gruppi folcloristici di Carmagnola si esibiranno per le serate musicali di spettacolo. L'ingresso è libero, tutto questo a Carmagnola in provincia di Torino, come dicevo, dal 28 agosto al 6 settembre. Se ne avete l'opportunità e vi piace il peperone cucinato in qualunque modo, allora questo posto e questa occasione è per voi. Andiamo con la musica degli Earth, Wind & Fire, questa è Fantasy.

Se io non avessi te, lui è Neck. Questa è una canzone del suo repertorio degli anni 90. Siamo arrivati alla fine delle parole del weekend di oggi, sabato 22 agosto. Salutiamo anche chi ascolta la replica della domenica. Io sono Carlo Magistretti, qui su Radio In Blu 2000. Noi ci diamo appuntamento con questo programma la prossima settimana, sempre sabato alle 15, per continuare a ascoltare buona musica e raccontarvi delle cose interessanti in giro per l'Italia. Tra le altre cose, vi racconterò con un ospite della sagra dei Crotti in Valchiavenna, che è qualcosa di molto interessante e particolare, così insomma approfondiamo anche questo appuntamento, poi parleremo di tante altre cose. Vi invito quindi a segnarvi in agenda di essere con noi sabato prossimo alle 15. Non cambiate canale, restate su In Blu 2000, c'è sempre qualcosa di interessante. Io sono Carlo Magistretti, come dicevo, grazie per l'attenzione, buon weekend e buona serata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A Rimini si è concluso da poco l'intervento di Papa Leone XIV al meeting per l'amicizia dei popoli, seguito in diretta da decine di migliaia di persone nel grande auditorium e in tutta l'area della Fiera di Rimini attrezzata con decine di maxi schermi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
2: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare.

0: nella verità.
1: Tensioni nel Golfo Persico, una quarantina di petroliere sarebbero transitate nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale la notte scorsa. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, su X, citando tre funzionari statunitensi. Circa 16 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati fuori dallo stretto, hanno precisato sempre i funzionari statunitensi interpellati dal giornalista. Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico. Lo ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le forti preoccupazioni ambientali. La nave, destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica, è partita alle 21:30 ora locale, le 12:30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Siamo alla cronaca. Perugia è ricoverata in prognosi riservata. La donna rimasta ferita stamane nell'esplosione avvenuta nel capoluogo umbro in una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave, un vicino di casa 41enne che nell'esplosione della palazzina ha riportato la frattura della gamba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti Blu, ben sintonizzati con un nuovo appuntamento di Nel Blu Dipinto di Blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Massimo in studio, Antonio alla regia. Seconda puntata dedicata al 2005, eravamo arrivati nella scorsa puntata al mese di marzo, quindi andiamo avanti a raccontare gli avvenimenti. Ma prima vorrei cominciare con uno dei film, proprio parlandovi di uno dei film del 2005 più importanti che uscirono in quell'anno. Il titolo di uno dei film più importanti fu Orgoglio e Pregiudizio, cioè la trasposizione, potremmo dire classica, di un classico della letteratura e di una delle più intense protagoniste femminili, pur con le migliori intenzioni, che soffre un po' di una incongruenza cronologica. Questo film, di origine Gran Bretagna, interpretato da Keira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Platin, Donna Sutherland, Tom Hollander, con un cast completo originale, Pride e Prejudice, un film di tipo sentimentale. Nell'Inghilterra rurale di fine Settecento, la signora Bennet cerca pretendenti possidenti di terra e titolo per le sue cinque figlie. Tra Orgoglio e Pregiudizio, l'amore avrà la meglio. Il film ha ottenuto 4 candidature a premi Oscar, 2 ai Golden Globe, 1 candidatura ai Critics Choice Award, e in Italia al box office Orgoglio e Pregiudizio ha guadagnato 4,2 milioni di euro. Insomma, un successo piuttosto discreto, nonostante la critica del Morandini. In quell'anno, e adesso ci spostiamo invece questa volta su Sanremo per l'appunto del 2005, il 55esimo Festival di Sanremo si tenne dal 1 al 5 di marzo. Il festival fu presentato da Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Fellini. Non Federico Fellini, ma Federica Fellini. I collegamenti con le giurie erano curati da Cristina Chiabotto. In questa edizione erano presenti anche alcuni opinionisti fissi a commentare le varie esibizioni, come Iva Zanicchi, Ambra Angiolini, Dario Salvatori, Marino Baltoletti e altri, nelle diverse serate che vennero presentate. Chi vinse Francesco Renga, il quale pronunciò, per l'appunto propose, un brano molto particolare intitolato Angelo, un singolo per l'appunto estratto dal terzo album Camere con Vista, che, come si può vincere facilmente dal testo, è dedicato a Yolanda, la figlia che il cantante aveva avuto proprio con Ambra Angiolini, che era presente al festival come commentatrice. Poco prima della sua partecipazione al festival, appunto, era stata, diciamo, era venuta al mondo Yolanda. Pubblicato anche un CD singolo della canzone, arrivato al primo posto in classifica subito nella prima settimana. Angelo, Francesco Renga.

Tra le varie notizie siamo arrivati al mese di aprile rispetto alla puntata passata. Il 2 aprile, dopo quasi 27 anni di pontificato, è il giorno in cui il 2 aprile muore Papa Giovanni Paolo II. L'8 aprile, in Città del Vaticano, si svolgono i funerali di Carlo Wojtyla davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo e una folla di 600.000 fedeli presenti in Piazza San Pietro. Circa 1 milione sono i fedeli presenti a Roma per le esequie, giunti da ogni parte del pianeta. Nei giorni precedenti, fra i 3 e i 5 milioni di persone sono giunti a Roma per rendere omaggio alla salma del grande pontefice. La cerimonia esequiale, presieduta dal cardinale Josef Ratzinger, che succederà Giovanni Paolo II pochi giorni dopo, scegliendo il nome di Benedetto XVI. Il 9 aprile, in Gran Bretagna, Carlo, il principe di Galles, si sposa finalmente con la sua amata Camilla Parker Bowles, mentre il 15 aprile almeno 21 uomini muoiono e circa 50 restano feriti in un devastante incendio in un albergo nel centro di Parigi, e lo stesso giorno muore il principe Ranieri III di Monaco, gli succederà il principe Alberto. Il 18 aprile si riunisce il conclave per l'elezione del successore di Papa Giovanni Paolo, e il 19 aprile, quindi a un giorno di distanza, nel conclave viene eletto Papa il cardinale tedesco Ratzinger, già arcivescovo di Monaco e Frisinga, il quale assume il nome di Benedetto XVI. Il 23 aprile ecco che YouTube trova un primo account che viene aperto e viene caricato il primo video alle 20:27 di quel giorno. Il 24 aprile in Piazza San Pietro si svolge la messa di insediamento del pontificato di Benedetto XVI. Il 25 aprile ad Amagasaki in Giappone un treno deraglia e si schianta contro un palazzo, 100 morti e 400 feriti. Il 27 aprile il più grande aereo mai costruito, l'Airbus A380, effettua il primo decollo da Tolosa in Francia, e il 29 aprile viene presentato il nuovo sistema operativo Mac OS per Tiger, X-Tiger. E intanto Daddy Yankee spopolava incredibilmente con il suo tormentone intitolato Gasolina.

Gasolina, che abbiamo ascoltato, è proprio il singolo dell'artista reggaeton Daddy Yankee, estratto dall'album Barrio Fino nel 2005. Il brano ha riscosso un enorme successo, tanto da diventare negli anni un classico del genere reggaeton. La canzone è diventata poi popolare nella primavera di quell'anno, diventando il tormentone del periodo in Porto Rico, nell'America Latina, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e poi tutta Europa, che ha contribuito al grande successo riscosso negli anni 2000 dal genere reggaeton. Il singolo ha raggiunto la posizione 32 negli Stati Uniti, quinta in Irlanda e Regno Unito, e ha raggiunto la prima posizione in Messico, Colombia e della classifica Billboard Hot Latin Tracks. In Italia ha raggiunto come posizione massima la seconda posizione. Per quanto riguarda invece sempre gli avvenimenti di quell'anno a livello sociale, possiamo dire che la leva divenne volontaria. E già, perché finalmente il militare, che era nato un po' con l'inizio dell'Unità d'Italia nel 1861, tanto contestato anche dal meridione d'Italia, che insomma fece nascere anche delle rivolte perché le giovani braccia dei ragazzi venivano sottratte alle campagne e all'aiuto paterno, ecco che invece nel 2005 finalmente trova un suo sbocco diverso, perché in questa data viene pubblicato proprio, la data era il 1 luglio del 2005, un decreto legge con cui si pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio e da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Il dispositivo è stato voluto dal ministro di allora della difesa Martino, e la legge ha preso il nome da lui, cioè la legge Martino. Prima di questa data tutti i cittadini maschi al compimento del 18° anno d'età avevano l'obbligo di sostenere la visita medica di leva e dopo, se ritenuti idonei, prestare per circa un anno, inizialmente anche di più, poi la durata è scesa fino a 10 mesi, servizio obbligatorio nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica. In alternativa, con gli anni 70 si poteva optare per il servizio civile dichiarandosi obiettori di coscienza. Un cambiamento importante si era avuto poi con la legge 380 del 99, che aveva introdotto la possibilità di arruolare anche volontari e le donne nelle forze armate. Tra le varie notizie che mi sembra giusto a livello sportivo ricordare, vi è il 25 settembre Alonso, il più giovane campione di Formula 1. In Brasile, dopo l'ennesimo podio, Fernando Alonso è il più giovane campione del mondo, 24 anni, 1 mese e 28 giorni, superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. Perderà questo primato solo nel 2008, grazie al grande Lewis Hamilton. Noi facciamo una pausa, questa volta con Gigi D'Alessio e la sua L'amore che non c'è.

0: Era sabato 2 aprile 2005 e Giovanni Paolo II moriva nella città del Vaticano. Dal 27 aprile 2014 è stato proclamato santo della Chiesa Cattolica con Giovanni XXIII, ricordato come il pontefice dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto coi giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Era nato a Wadowice, nel sud della Polonia, ed era morto a Città del Vaticano il 2 aprile del 2005. Da giovane si era interessato di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto che fu determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, sale al soglio pontificio il 16 ottobre del 78 dopo la scomparsa improvvisa di Giovanni Paolo I, scomparso dopo appunto soli 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, primo pontefice polacco della storia, ha guidato la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della guerra fredda, dalle stragi mafiose in Italia, dal terrorismo islamico e all'interno dagli scandali della pedofilia e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale confermò le posizioni della Chiesa sui temi di aborto, eutanasia, omosessualità e celibato dei preti. Così, il giorno della morte, della morte di Papa Giovanni Paolo II, la domenica, al consueto appuntamento dell'Angelus, il cardinale Sodano, all'epoca segretario di Stato, lo salutava e si rivolgeva a tutti in piazza San Pietro con queste parole.
1: È vero, il nostro animo è scosso da un fatto doloroso. Il nostro padre e pastore Giovanni Paolo II ci ha lasciati. Egli però per più di 26 anni ci ha sempre invitati a guardare a Cristo, unica ragione della nostra speranza.

0: Per più di un quarto di secolo egli ha portato in tutte le piazze del mondo il Vangelo della speranza cristiana, insegnando a tutti che la nostra morte non è che un passaggio verso la patria del cielo. Là è il nostro eterno destino, ove ci attende Dio nostro Padre. Questa è la nostra fede, questa è la fede dei cristiani.
1: Vorrei ricordare Giovanni Paolo II, appunto in questo 2005, dopo averlo ricordato attraverso le parole del Cardinale Sodano, attraverso due momenti che ascoltiamo insieme. Il primo fu l'attentato a Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro ad opera di Mehmet Ali Agca, un killer professionista turco, che gli sparò 4 colpi di pistola ferendolo gravemente. Colpito 2 volte, perdendo molto sangue, il sicario fu arrestato immediatamente e condannato all'ergastolo dalla magistratura italiana, e mesi dopo il Papa perdonò il terrorista e ricevette anche il perdono del Presidente della Repubblica Italiana Ciampi all'epoca, e fu estradato in Turchia nel giugno del 2000. Ma proprio con queste parole che ascoltiamo, Papa Giovanni Paolo II ad un angelo perdonò il suo attentatore.
2: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
3: Ma farà di più, Papa Vittorio. Andrà egli stesso nel carcere romano di Rebibbia, dove Accia è detenuto in una cella di massima sicurezza del braccio G7. 21 minuti, l'uno di fronte all'altro.
4: Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Gli ho parlato come si parla ad un fratello che ho perdonato e che gode della mia fiducia.
1: Il Papa disse dell'incontro diretto che ebbe nel Natale dell'83 col suo attentatore: ho parlato con lui come si parla con un fratello al quale ho perdonato e che gode della mia fiducia. Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Un secondo avvenimento che mi piace ripercorrere nel parlare della vita di Giovanni Paolo II è la sua visita in Sicilia. C'erano stati vari movimenti, insomma anche mafiosi, e il Papa si schiera contro la mafia, ne parla apertamente, la cita direttamente. Perché? Perché mentre era ad Agrigento e il corteo si recava verso la Valle dei Templi dove avrebbe celebrato messa, ecco che Giovanni Paolo II fece fermare la sua macchina davanti a una piccola casupola, entrò da una porticina e una decina di minuti dopo ne uscì. Era la casa dei genitori del giovane giudice Rosario Livatino, che gli avevano raccontato come era stato massacrato il figlio che faceva il giudice, un lavoro onesto, ma che, siccome si era scontrato con forze disoneste, aveva perso la sua vita. E preso alla fine della celebrazione da un momento di rabbia, anche di sconforto, ecco che è esploso in quelle parole che adesso ascoltiamo nella Valle dei Templi, e chi era presente o chi ne ha assistito alla TV, diciamo, rimangono sempre nel cuore: una profezia di libertà e di legalità.
5: Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
3: Tuoni che lacerano il silenzio del giorno, le parole del Papa nella Valle dei Templi di Agrigento. Nulla di scritto, forse gli incontri del mattino con persone che hanno sofferto per mano dei mafiosi. È un grido che nasce dal cuore e per questo forse più di altri scuote le coscienze. È invito a reagire contro chi non ha rispetto per la sacralità della vita, contro chi non cerca giustizia, diritto, verità.
1: E dopo aver ripercorso le tappe molto brevi della vita di Giovanni Paolo II, proprio in ricordo nel 2005 della sua morte, il 2 aprile, ci lasciamo con queste note. Questa volta vi lascio con una canzone dei Negramaro, con Mentre tutto scorre, da Massimo in studio, da Antonio alla regia. Un saluto a tutti voi, grazie per averci seguito. Ritroviamoci sulle onde di Radio Orizzonti Blu per continuare il nostro discorso musicale e sociale attorno al 2005. Alla prossima!

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti.

saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più.

0: e del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Annuncio della risurrezione del Signore nostro, Gesù Cristo, secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo,

0: Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo del Signore Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto, ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. Cristo Signore è risorto.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
1: Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre,
1: abbi pietà di noi.
0: Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, rifugio dei poveri, speranza degli umili, salvezza degli infelici, ascolta con bontà il popolo che ti supplica e concedi a tutti il conforto di sentirsi raggiunti e guariti dalla tua grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del primo libro dei Maccabei. In quei giorni uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Allora molti si ricercavano la giustizia e il diritto, scesero nel deserto per stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano a Gerusalemme, nella città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto l'editto del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: ora basta, uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita. Ma quelli risposero: non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato. Quelli si precipitarono all'assalto contro di loro, ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, dichiarando: «Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente». Così quelli si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e i loro bestiame, in numero di circa 1000 persone. Parola di Dio.
3: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
2: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
3: Mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano le tue leggi. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto. Non ho dimenticato la tua legge.
2: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
3: Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Si avvicinano quelli che seguono il male, sono lontani dalla tua legge.
2: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
3: Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore. Secondo il tuo amore, dammi vita.
2: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
4: Benedicimi, Padre.
0: La lettura apostolica ci illumini, ci giovi a salvezza.
4: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Forse il tema trattato in questa pagina di Vangelo è talmente ampio da apparire distante dalle nostre vicende e dai nostri problemi contingenti, ma vorrei comunque tentare tre pensieri. Il primo pensiero lo intitolerei così: la sincerità della parola. Il secondo, la luminosità dello sguardo. E il terzo, a Dio si dà tutto. Il primo pensiero, la sincerità della parola. Prendo spunto da questo pensiero da quanto gli erodiani e i farisei domandano al Signore Gesù. Nella loro domanda si dice che Gesù è uno veritiero. Quindi i farisei e gli erodiani riconoscono in lui una persona autorevole. È uno che dice ciò che pensa e che fa ciò che dice. E allora mi sono domandato innanzitutto, per quel che riguarda la mia vita, ma estendo questa domanda anche a ciascuno di voi: qual è la qualità delle nostre parole? Siamo persone, come si dice, di parola, persone vere, persone dalla parola sincera, oppure i nostri discorsi, le nostre parole sono discorsi e parole ingannevoli? E ancora mi sono posto quest'altra domanda: ho a cuore la verità? Desidero custodire e trasmettere ciò che è giusto più dei contenuti di maggiore richiamo? Cerco la sapienza più dell'impatto immediato che mi viene suggerito dal flusso incessante di informazioni, di opinioni, di immagini? Ci siamo dentro tutti in questo contesto culturale. Ci domandiamo allora se desideriamo rimanere fedeli, fedeli alla verità e alla verità su Dio, quel Dio che Gesù ci fa conoscere, fedeli alla verità dell'essere umano, sempre alla luce di Dio, all'essere umano come creatura inserita in una trama di relazioni con gli altri. Ecco allora il primo pensiero. Il primo pensiero, la sincerità della parola, il tema grande e grandioso della verità, sempre da custodire. La verità della nostra vita, la verità dei nostri atteggiamenti, la verità delle nostre parole. Gesù è uno veritiero. La sua autorevolezza viene riconosciuta forse anche perché Gesù non era uno che parlava troppo e troppo a caso. Secondo pensiero, sempre contenuto in questa domanda, sembra davvero una domanda apparentemente trabocchetto, tranello, come era nell'intenzione di questi interlocutori di Gesù, ma è anche una domanda molto ricca. Si dice che Gesù non guarda in faccia a nessuno. Perché Gesù non guarda in faccia a nessuno? Forse perché Gesù è un malmostoso? Oppure forse perché Gesù guarda verso Dio e ogni cosa è sempre filtrata alla luce del Padre suo? Forse per questo Gesù non guarda in faccia a nessuno, perché lo sguardo degli altri e i suoi occhi non è così tanto determinante da poterlo condizionare. E allora mi sono chiesto, anche qui per me, per voi forse, quanto incide nella mia e nelle nostre vite lo sguardo degli altri. Quanto mi condiziona, quanto ci condiziona, quale peso diamo allo sguardo degli altri. E pensiamo invece a quale sguardo ha Dio quando vede noi. Ci proviamo a pensare di tanto in tanto che non sono soltanto gli altri a guardarci, ma anche Dio ci guarda. E magari potrebbe guardarci con ammirazione, con rispetto, con bontà. Un ultimo pensiero riguarda l'atteggiamento dei farisei e degli erodiani. Forse qui mi collego un po' al primo pensiero di poco fa. Questi vanno da Gesù con ipocrisia, vanno da Gesù con malizia. Forse anche noi tante volte andiamo davanti a Dio con questo atteggiamento. E che cosa significa questo atteggiamento? Significa che noi siamo disposti, un po' come questi farisei ed erodiani, a metterci in discussione con Dio, ma alla fine, in cuore nostro, noi sappiamo già che cosa vogliamo fare. E allora questa faccenda è molto seria, la faccenda dell'ipocrisia, la faccenda della malizia. La malizia non è ancora il male, ma è il pensare di coltivarlo nel cuore, credendo di farla sempre franca, anche con Dio. La malizia è un po' il sospetto su Dio, il sospetto che a Dio alla fine noi non possiamo dare totalmente la nostra vita. E forse quando leggiamo questa risposta che Gesù dà alla fine di questo racconto di Vangelo, una risposta ormai proverbiale, molto conosciuta, quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, quello che è di Dio a Dio, quando leggiamo questa risposta forse anche noi percepiamo questa tentazione nascosta. Una cosa è Dio, è una cosa, è la mia vita, è un po' come se suddividessimo i poteri. Ma la grande lezione contenuta nelle parole di Gesù non è tanto di affermare che bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, ma piuttosto Gesù vuole ricordare a tutti che a Dio bisogna dare tutto. Ecco il grande insegnamento di Gesù: se a Dio non diamo tutto, Dio non è più Dio, ma è uno dei tanti Cesari, dei tanti padroni a cui dobbiamo sottomettere la vita, a cui dobbiamo dare qualcosa, pagare un tributo, ma Dio non è padre in questo modo. Gesù vuole ribadire la necessità di un fondamento, di un tutto, di una totalità, per cui tutto il resto diventa relativo. Se c'è questo tutto, tutto il resto per me diventa relativo. E allora capite come dietro a questa domanda ci sia molta ambiguità. La domanda di questi erodiani, di questi farisei, nasconde tante ambiguità. E non sono soltanto loro quelli cattivi, ma tante volte anche noi, con i nostri atteggiamenti, con la nostra vita, possiamo rifletterci in quello che queste categorie di persone che i Vangeli in qualche modo snocciolano, di tanto in tanto mettono in campo. Chiediamoci, e concludo, se Noi vogliamo essere semplicemente delle persone brave e devote, oppure se vogliamo vivere un di più, un meglio nella nostra vita, se vogliamo vivere una parola e una vita che davvero siano sincere e vere, se vogliamo vivere con uno sguardo luminoso perché si lascia illuminare da Dio, e se vogliamo davvero dare a Dio tutto, se Dio è davvero in tutte le nostre questioni, in tutti i nostri pensieri, in tutti i nostri discernimenti e valutazioni.

0: Al Padre che ascolta sempre la voce dei Suoi figli, innalziamo le nostre suppliche.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, edificata dal sangue e dalla testimonianza di nuovi martiri, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i responsabili delle nazioni e per quanti sono chiamati a incarichi istituzionali e di governo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i fratelli e le sorelle che sperimentano il dolore, la malattia, l'emarginazione, l'abbandono, e per tutti noi che desideriamo camminare nel mondo come tuoi discepoli, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Moltrasi Anna Maria, Traversi Salvatore, Nardone Gianfranco. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Aurelia e Antonio, Giuseppina, Alberio e familiari, Antonio e familiari, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono. O Dio forte ed eterno, che sempre guidi e sostieni le tue creature con amore di Padre, porgi l'orecchio alla voce di chi ti supplica e guarda i desideri dei tuoi servi con volto sereno. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio. Amen. Professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio luce da luce, Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello
1: Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accogli, o Padre, questi santi doni che ci hai comandato di offrire in onore del tuo nome. Fa che nell'obbedienza fedele alla tua parola anche la nostra esistenza diventi un'offerta gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu volesti associare alla sofferenza redentrice di Cristo la Vergine Madre e tutti gli uomini che credono in Lui, perché condividessero la sua condizione di gloria come membra di un unico corpo. Egli subì volontariamente la morte perché fosse il primo dei nuovi viventi e davanti a tutti varcasse vittorioso le soglie del regno, donando ai credenti la certezza di partecipare con lui alla vita divina. Questi segni del tuo amore infinito ci infondono, Padre, serenità anche di fronte alla morte e ci inducono a unirci a tutte le creature beate che in cielo già contemplano il tuo volto per elevare insieme l'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio e Regina del Cielo, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: come Gesù possiamo anche noi pregare il Padre con un atteggiamento di fiducia e con un atteggiamento di confidenza. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non darci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tuo è la gloria nei secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Con la benedizione del Signore, stendete i vostri fratelli, i vostri sorelle, del corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
3: non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo.

0: preghiamo. O Dio vivo e santo, la celebrazione di questo mistero che ci ha fatto pregustare le realtà eterne del cielo, ci ottenga i benefici necessari alla vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: In Blu 2000, news.
1: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita da Milano a Napoli a Cipro. Si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano rincari ai prodotti agricoli e non solo. Tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
2: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata, a riferirlo è l'organo della Marina Britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto. Nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
3: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun

0: ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania intanto il villaggio palestinese di Kusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib, un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, i missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza Teruel.
2: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
3: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro, contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro, passando per Milano, si moltiplicano. Gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
4: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso. Il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio, e quelle scambiate non sono provette ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne, autista della Croce Rossa, indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
5: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato, chiesto dalla procura forlivese, riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
0: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori. Ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. La tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
6: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina. 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
7: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. In più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varene, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse più prestigiose d'Europa: il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede RG, a Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno cari amici, ma buongiorno. Sì, è una bella giornata, in particolar modo perché? Perché voi sentite le nostre voci e soprattutto sapete che parliamo di spezie.
1: Esattamente.
0: Stiamo facendo l'elenco delle spezie con le loro caratteristiche dalla A alla Z e siamo arrivati alla lettera P. Che cosa abbiamo con la lettera P di spezia straordinaria, Carla?
1: Il pepe.
0: Piper nigrum.
1: Così si chiama. È una pianta della famiglia delle piperacee, coltivata per i suoi frutti che vengono poi fatti essiccare per essere usati proprio come spezie.
0: Certo.
1: E lo stesso frutto, attraverso chiaramente dei procedimenti di lavorazione diversi, è utilizzato per produrre pepe bianco, pepe nero e pepe verde.
0: Wow.
1: Che pensiamo che tutti conoscano.
0: Beh, sì.
1: Ecco.
0: La pianta è nativa dell'India del Sud ed è coltivata in modo estensivo sia in India che nei paesi tropicali. Il frutto maturo si presenta come una bacca color rosso scuro, ha un diametro di circa 5 mm e contiene un solo seme.
1: Ecco, il pepe è una delle spezie più comuni nella cucina europea e i suoi derivati sono conosciuti e apprezzati sin dall'antichità sia per il loro sapore che per il loro impiego nella medicina ayurvedica. Il suo gusto piccante è dato dalla piperina.
0: Bene, allora addentriamoci in questo pepe così saporoso. Da dove deriva la parola pepe? Per noi deriva dal latino piper. Dall'accusativo pipere derivano l'italiano settentrionale pevere. Toscano antico sa la salsa peverada. Non so se l'hai mai sentita.
1: Sì, sì.
0: Il francese poivre. Il provenzale, catalano e spagnolo, ormai lo spagnolo in disuso, pebre. Questo è anche alla base del tedesco pfeffer, dell'inglese pepper. Allora, addentriamoci, come abbiamo detto, nella pianta del pepe.
1: Sì, è una liana legnosa perenne che raggiunge i 4 metri di altezza, bella alta.
0: Sì.
1: Le sue foglie, alterne, coriacee, ovali, sono lunghe dai 5 ai 10 cm e larghe tra 3 e 6. I fiori sono piccoli e sbocciano su un asse pendulo lungo circa 8 cm, inserito alla base delle foglie. Il frutto è una drupa contenente un solo seme di circa 5 mm di diametro, prima verde e poi rossa quando è matura.
0: Ecco, l'albero cresce in terreni umidi e concimati con materiali organici. Le piante si propagano dai rami vegetativi e non da quelli fruttiferi, che si innestano male perché sono meno ricchi di carboidrati. Allora, si propagano per talea di circa 50 centimetri che si aggrappa agli alberi vicini o si arrampica a sporgenze nei muri.
1: Le piante producono frutti dal quarto quinto anno e continuano a fruttificare per circa 7 anni, due volte all'anno. Il pepe ama i climi temperati, con temperature che però non devono mai scendere al di sotto dei 16 gradi.
0: Insomma, è una pianta calda. In più, le varietà, abbiamo detto che non esiste solo un unico tipo di pepe, le varietà vengono scelte per la qualità del frutto e per la loro longevità. Un singolo ramo produce in media dai 20 ai 30 germogli. La raccolta inizia appena una o due drupe alla base del quando queste due drupe diventano rosse e prima che i frutti arrivino a maturazione. I frutti che restano sulla pianta cadono da soli e sono perduti per il raccolto. Le drupe raccolte vengono messe al sole, come abbiamo detto, per l'essiccazione e poi verranno sgranate per estrarre i frutti. Varietà di pepe, abbiamo detto, e naturalmente spezie. Il pepe nero.
1: Sì, allora il pepe nero viene prodotto dal frutto acerbo della pianta di pepe. I frutti vengono sbollentati brevemente in acqua calda sia per lavarli che per prepararli all'essiccamento. La rottura della polpa durante l'essiccamento velocizza l'annerimento del grano di pepe e questi grani vengono essiccati al sole oppure con appositi essiccatoi per diversi giorni, durante i quali i frutti si disidratano e poi anneriscono. Ecco perché diventa nero, certo, questo pepe. E il pepe nero è spesso denominato secondo il luogo di produzione, che può essere l'India, il Malabar, la Malesia, l'Indonesia e altri paesi.
0: E il pepe bianco, perché è bianco? È dato dal solo seme del frutto e si ottiene tenendo a bagno per circa una settimana il frutto del pepe. In questo modo la polpa si decompone e può facilmente essere eliminata. Rimosso il mesocarpo, il seme viene essiccato. Beh, ci sono anche altri processi alternativi per rimuovere la polpa dal frutto, per esempio anche la rimozione della buccia essiccata come del pepe nero.
1: E poi abbiamo il pepe verde. Ecco, il pepe verde, come il nero, viene prodotto dal frutto acerbo e in modo nel procedimento di essiccazione viene trattato con diossido di zolfo in modo da mantenere il colore verde del frutto. Il pepe verde in salamoia è un pepe acerbo conservato in salamoia o sotto aceto e nella cucina del sud-est asiatico, in modo particolare nella cucina thailandese, viene comunemente usato il pepe acerbo in grani appena proprio raccolto dalla pianta.
0: Dobbiamo dire che il pepe nero è quello più diffuso, mentre il pepe bianco viene usato soprattutto quando si preparano delle salse colorate, dove il nero della polpa rimarrebbe visibile. Ma vi sveliamo qualche altra curiosità. Non esistono solo i tre
1: pepi. Questi tre.
0: Abbiamo anche il pepe grigio.
1: Oh, mamma mia, con questo nome si indicano infatti due differenti prodotti. Cioè una miscela di pepe bianco e pepe nero macinati finemente, certo, e chiaramente ecco, il bianco e il nero
0: fa il grigio.
1: Oppure il cubebe,
0: sì,
1: che sono bacche della pianta piper
0: cubeba, che sono particolari.
1: Ecco.
0: E poi
1: un altro
0: non
1: pepe.
0: Possiamo dimenticare il pepe rosa o falso pepe peruviano. È la bacca di colore rosa dal gusto che può essere assimilato a quello del pepe, ma si tratta di un albero del genere Schinus.
1: Poi invece abbiamo anche il pepe lungo, che cioè sono date da delle spighette della pianta Piper longum, molto simili per sapore al pepe nero, ma di forma conica allungata, con numerose drupe piccole che non si separano e chiaramente si macina tutta la spiga intera.
0: Poi abbiamo la creola. Che cos'è la creola? È una miscela di pepe bianco, pepe nero, pepe verde, pepe rosa e pimento. Quella, come metti una manciata di quello si sente.
1: Questo pimento che cos'è?
0: È il pepe garrofanato, una specie erroneamente associata al pepe per via del suo nome, che in spagnolo pimento significa appunto pepe. E poi abbiamo il pepe di Sichuan.
1: Sì, che sono delle bacche di una pianta asiatica del genere Xanthoxylum.
0: Vedete quante cose meravigliose sul pepe. E carissimi, non abbiamo proprio finito. Adesso faremo un po' di storia del pepe. Sì.

0: abbiamo detto un po' di storia. Il pepe è stato usato come spezia in India sin dalla preistoria. È stato coltivato per la prima volta, molto probabilmente, lungo le coste del Malabar in India. Il Malabar corrisponde attualmente allo stato del Kerala.
1: Il pepe era una merce pregiata e spesso era chiamato l'oro nero ed usato proprio come addirittura moneta di scambio.
0: Certo.
1: La storia del pepe nero è spesso intrecciata e confusa con il pepe lungo. Perché gli antichi,
0: ne abbiamo parlato anche prima.
1: Gli antichi romani conoscevano entrambi i frutti, che spesso confondevano ed equiparavano gli uni agli altri. Alla scoperta del continente americano e quindi del pepe del Cile, il pepe lungo cominciò a declinare fino all'estinzione. E cos'è?
0: Il pepe del Cile, ecco, che per forma e gusto è simile al pepe lungo, era più facile da coltivare ed era proprio in una zona che rendeva più agevole il trasporto. Fino a ben oltre il Medioevo, tutto il pepe nero che si trovava in Europa, Medio Oriente e Nord Africa proveniva, come abbiamo detto, dalla regione indiana del Malabar. Dal secolo XVI, 1005, il pepe veniva importato anche da Indonesia, Madagascar, Malesia e altri stati del sud-est asiatico. Questi ultimi stati commerciavano prevalentemente con la Cina o lo usavano per proprio il consumo interno.
1: E il pepe nero, assieme ad altre spezie prodotte in India e nei paesi del sud-est asiatico, ha cambiato la storia del mondo. Fu dovuta alla preziosità delle spezie la ricerca pervicace da parte degli stati europei della rotta per le Indie e la conseguente colonizzazione di quei paesi, così come era avvenuto prima,
0: certo,
1: con il continente americano.
0: Allora, nell'antichità un grano di pepe nero, pensate, proprio una cosa curiosa, fu trovato nella narice del corpo mummificato del faraone Ramsese II, deceduto nel 1212 avanti Cristo. Si conosce davvero poco circa l'uso del pepe nell'antico Egitto e davvero non si sa come ha potuto raggiungere le rive del Nilo dall'India.
1: Il pepe nero e il pepe lungo erano poi conosciuti anche in Grecia, già prima del IV secolo avanti Cristo, come un genere poco diffuso e molto costoso, che solo i ricchi potevano comprare. Le rotte di allora erano sicuramente per via terrestre o per via marittima, proprio costeggiando il Mar Arabico.
0: Certo, il pepe lungo che cresceva nel nord-ovest dell'India era, come abbiamo già detto, meno caro del pepe nero. Questo fatto avvantaggiò maggiormente il commercio del primo a discapito del pepe nero. Dai tempi dell'impero romano, specialmente dopo la conquista dell'Egitto da parte di Roma nel 30 avanti Cristo, la traversata dell'Oceano Indiano fino alle coste del Malabar era abbastanza diffusa. Dettagli di questa rotta commerciale attraverso l'Oceano Indiano ci sono anche stati tramandati dal Periplus Maris Eritrei. Secondo lo storico romano Strabone, il primo impero inviò una flotta di circa 120 navi per un annuale viaggio per l'India e ritorno, e la flotta programmò il viaggio attraverso il Mar Arabico in modo da trarre vantaggio dai monsoni che spirano in quella zona in alcuni mesi dell'anno.
1: E nel viaggio di ritorno le navi attraversarono il Mar Rosso, dalle cui rive furono proprio trasportate via terra o navigarono per il canale del Nilo al fiume Nilo, e da qui poi invece succhiate fino ad Alessandria. Poi proseguirono per Roma e questa rotta commerciale dall'India per l'Europa dominerà il commercio del pepe per i prossimi 1500 anni a venire.
0: Ed è tanto. Con le navi che partivano direttamente dalle coste del Malabar, il pepe nero percorreva adesso, in quel caso, una rotta più breve rispetto al pepe lungo, e quindi il suo prezzo divenne più conveniente. Pensate che Plinio il Vecchio, nella sua Storia Naturale, ci dice i prezzi a Roma intorno al 77 d.C., e cioè il pepe lungo costava 45 denari al chilogrammo, il pepe bianco costava 18 denari al chilo ed il pepe nero soltanto 9 denari. Plinio si lamentava e diceva: non vi è anno in cui l'India non ci dreni 50 milioni di sesterzi al povero impero romano, e faceva anche altri moralismi.
1: E il pepe nero era quindi molto conosciuto e diffuso nell'impero romano, anche se, nonostante tutto, era molto costoso.
0: Era Apicio nel De Rerum Coquinaria, un libro di cucina del III secolo, basato almeno in parte su uno del I secolo, inserisce il pepe nella maggioranza delle ricette. E aveva, anche già nell'Europa post-classica, una così alta quotazione da essere spesso usato come valore di scambio nei mercati finanziari, addirittura diventava quasi una moneta.
1: Infatti, il gusto del pepe o l'apprezzamento del suo valore monetario aumentarono l'appetito invece di chi voleva la caduta di Roma. E si dice che sia l'unno Attila che il visigoto Alarico chiesero per la salvezza di Roma un riscatto di oltre una tonnellata di pepe, quindi tantissimo, quando assediarono la città nel V secolo.
0: Ebbene, dopo la caduta di Roma, prima i bizantini, poi gli arabi assunsero il controllo del traffico del pepe. Alla fine del primo medioevo il controllo era saldamente nelle mani degli islamici. Un tempo nel Mar Mediterraneo il commercio era monopolizzato da alcuni stati italiani, come ben sappiamo, la Repubblica di Venezia e quella di Genova, e lo sviluppo, possiamo dire, di queste città-stato fu dovuto per la massima parte al commercio del pepe. E come veniva usato? Sapevamo che era un genere di lusso, poteva essere comperato solamente da gente facoltosa.
1: Mentre altri sostengono invece che il pepe veniva aggiunto addirittura al vino o alla birra, andata chiaramente male, per migliorare il sapore. Altrettanto inesatta poi è la credenza che il pepe venisse usato largamente come antibatterico. Pur essendo vero che la piperina, che è la sostanza che dona al pepe la sua piccantezza, ha alcune proprietà antimicrobiche, è altrettanto vero che la concentrazione usata per la speziatura delle vivande aveva invece uno scarsissimo effetto terapeutico.
0: E naturalmente poi le cose migliorarono quando il Portogallo entrò in Lizza. Nel 1498 Vasco da Gama fu il primo europeo a giungere in India via mare. E a Calcutta gli arabi gli chiesero ma perché fosse venuto, lui rispose: cerchiamo cristiani e spezie. E questo fu l'inizio del primo impero europeo in Asia, che ebbe maggior legittimazione dal trattato di Tordesillas, che garantiva al Portogallo diritti esclusivi sulla metà del traffico mondiale di pepe. Tuttavia
1: i portoghesi non furono però capaci di mantenere a lungo la loro supremazia sul traffico del pepe. La vecchia rete commerciale di arabi e veneziani contrabbandò con successo enormi quantità di questa spezia, evitando la scarsa sorveglianza portoghese. Quindi ancora una volta enormi quantitativi di pepe raggiunsero Alessandria e l'Italia. E poi nel XVII secolo i portoghesi cedettero quasi interamente i loro possedimenti dell'Oceano Indiano a olandesi e inglesi, e il porto di Malabar cadde in mani olandesi fra il 1661 e il 1663.
0: E poi, a causa dell'incremento delle importazioni del prezzo del pepe, è chiaro che declinò rapidamente. Questa spezia, che nel Medioevo era appannaggio dei soli ricchi, divenne così diffusa da poter essere usata giornalmente da tutti o quasi.

0: Era la voce di Arisa e esatto. Il titolo della canzone?
1: Ma l'amore no.
0: Bellissima.
1: Bellissima.
0: Allora, il pepe, il sapore, qual è il sapore?
1: E il pepe riceve la sua piccantezza quasi completamente, abbiamo detto anche prima, da questa piperina, che è una sostanza che si trova sia nella polpa che nel seme.
0: E tuttavia?
1: Quando invece perde sapore e aroma, lo perde per evaporazione, pertanto la conservazione sotto vuoto aiuta a mantenere più a lungo l'originale fragranza proprio di questa spezia. Viene anche a perdere il sapore quando è esposto alla luce, a causa della trasformazione sempre della piperina. Il pepe poi macinato perde subito il suo aroma e pertanto molte ricette di cucina raccomandano, e chi vuole fare,
0: lo so,
1: Niva, bisogna imparare, raccomandano di macinare il pepe al momento. Macina pepe manuali vengono usati per macinare la spezia sia a tavola che
0: quelli,
1: in cucina,
0: sì, quelli che si girano,
1: che
0: così
1: si girano, c'è anche per il sale. Poi i macinini si trovano nelle cucine europee, in effetti sin dal XIV secolo, ma il mortaio e il pestello usati in precedenza rimasero in uso ancora per secoli.
0: Ecco, abbiamo detto, il pepe rappresenta in commercio mondiale un valore monetario il 20% del commercio di spezie del mondo.
1: Mm-hmm.
0: Il prezzo del pepe è volatile, fluttua molto di anno in anno. Il mercato mondiale del pepe è a cocci e il Vietnam è recentemente diventato il maggior produttore mondiale di pepe. E gli altri grandi produttori sono il Vietnam, abbiamo già detto, l'Indonesia, l'India, Brasile, Malesia, lo Sri Lanka, la Thailandia e naturalmente il Cina. E possiamo dire che anche la Cambogia è stato un importante produttore storico di pepe. Celebre era quello che proveniva dalla località di Kep.
1: Il pepe poi ha un preciso significato nel linguaggio dei fiori e delle piante. Per esempio, quando si dice che una persona è tutta pepe.
0: Vuol dire molto vivace, insomma.
1: Certo. E invece una persona che non è né sale né pepe.
0: E avendo queste due cose un gusto molto deciso e determinato, significa essere insignificante.
1: Hai capito.
0: E abbiamo parlato del Vietnam, produttore mondiale del pepe. I contadini vietnamiti, è vero, prosperano e si arricchiscono con la coltivazione del pepe. In un periodo di crisi come quello attuale, in cui i prezzi delle commodity dal ferro al petrolio scendono, i contadini vietnamiti che coltivano il pepe si stanno arricchendo.
1: Infatti la coltivazione del pepe ha cambiato la vita di centinaia di loro, portando un benessere finora sconosciuto. Negli ultimi 10 anni il prezzo del pepe nero è più che quadruplicato, mentre quello del pepe bianco è triplicato. E invece negli ultimi 20 anni la produzione di questa spezia in Vietnam è aumentata addirittura di 15 volte.
0: Fino alla fine degli anni 80 l'India era il maggior produttore al mondo di pepe. Negli anni successivi però la produzione è aumentata moltissimo in tutto il mondo, ma in particolare nel Vietnam, dove l'intera economia e l'agricoltura in particolare è stata incentivata da un progetto ben preciso chiamato Doi Mei, che ha inciso profondamente sullo sviluppo dell'intero paese. Oggi, come abbiamo detto, Vietnam è il primo produttore al mondo con una quota del 34% di mercato.
1: E i coltivatori in genere hanno delle piccole proprietà di 1-2 ettari, però con una produttività altissima, addirittura 2,2 tonnellate per ettaro, soprattutto se paragonata con quella di altri paesi. In Indonesia è di circa 400-500 kg, il clima
0: ettaro, esatto, è una differenza enorme.
1: Il clima tropicale del Vietnam e la sua configurazione collinare sono proprio perfette per la coltivazione del pepe.

celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ed eccoci, ciao a tutti, bentornati. Siamo all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Tiziano Ferro. È uno dei cantautori italiani che negli anni 2000 più di altri ha saputo portare una ventata di freschezza e innovazione al panorama della musica leggera italiana, ma anche internazionale. Tiziano Ferro nasce il 21 febbraio 1980 a Latina. Cresce con papà Sergio, geometra, mamma Giuliana, che è una casalinga, e il fratello minore Flavio. Superato brillantemente l'esame di maturità scientifica, voto finale 55, Tiziano frequenta due diverse facoltà universitarie, un anno di ingegneria e un altro di scienze della comunicazione, entrambi a Roma.

Le prime esperienze musicali, molto più costanti e proficui, si rivelano gli studi musicali. 7 anni di chitarra classica che ha imbracciato per la prima volta proprio all'età di 7 anni. 1 anno di batteria e 2 anni di pianoforte. Nel biennio 1996-97 frequenta anche un corso di doppiaggio cinematografico e lavora come speaker in alcune radio locali della sua città. Nel 1996, all'età di 16 anni, Tiziano Ferro entra nel coro gospel di Latina, che gli consente di affinare il proprio talento, appassionandosi così agli stilemi della musica nera. L'importanza del coro gospel nella formazione artistica di Tiziano è testimoniato dalle collaborazioni che seguiranno poi nel suo CD Rosso Relativo e in alcuni concerti. Nei 2 anni successivi si iscrive all'Accademia della Canzone di Sanremo. Nel 1997 non supera lo scoglio della prima settimana, invece nel 1998 è fra i 12 finalisti. L'esibizione sanremese di Tiziano Ferro però suscita l'attenzione dei produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi, che gli propongono di lavorare insieme. Sulle composizioni di Ferro si alternano vari arrangiatori, finché Michele Canova, che ha collaborato anche con Eros Ramazzotti, riesce a tradurre le idee del giovane di Latina nel sound desiderato. Mentre le canzoni iniziano a prendere forma, nel 1999 Tiziano Ferro partecipa come corista al tour dei Sottotono.

Nel 2001 firma il contratto con la casa discografica EMI e nel luglio dello stesso anno pubblica il suo primo singolo, che si intitola Perdono, che abbiamo appena ascoltato, e scala vertiginosamente le classifiche fino a conquistare la prima posizione in Italia sia nelle vendite che nell'airplay radiofonico. Perdono rimane leader delle charts per 4 settimane consecutive. Nei mesi successivi conquista il vecchio continente nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002. Tiziano Ferro tiene così un lusinghiero terzo posto, preceduto solo da Eminem e Shakira. Si tratta di un risultato straordinario, considerato che mancano le vendite in Italia e del Regno Unito. Prima della trionfale campagna d'Europa, con Perdono, Tiziano Ferro ottiene nuove soddisfazioni in Italia. Nell'ottobre del 2001 esce, ma soltanto per le radio, il secondo singolo, L'Olimpiade. È sempre in ottobre che viene pubblicato l'album d'esordio Rosso Relativo, che abbiamo già ascoltato, e che entra direttamente all'ottavo posto nella classifica italiana, rimanendo così fra i primi 10 per oltre 7 mesi e fra i primi 50 per 60 settimane consecutive. Il CD Rosso Relativo viene pubblicato in 42 nazioni e diventa triplo disco di platino in Italia, doppio platino in Svizzera, platino in

contribuisce in maniera determinante alla definitiva consacrazione dell'album omonimo, che in tutto il mondo supera il milione di copie vendute. Anche i 5 singoli del disco raggiungono globalmente il milione di copie vendute. Rosso Relativo diventa così il tormentone estivo e Tiziano Ferro viene premiato al Festival Bar e al PIM come migliore artista esordiente.

0: dolore.
1: Il 2002 è un anno intenso anche sul fronte dei concerti. Il tour italiano parte a gennaio e si conclude a fine settembre con un trionfale live allo stadio di Latina davanti a 16.000 spettatori paganti. Tante anche le date all'estero: Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio. Al Curtain Festival in Svizzera ottiene una posizione di prestigio. Nel programma delle esibizioni sale sul palco alle 9 di sera, immediatamente prima di James Brown, e canta di fronte a 30.000 persone. I primi tre singoli sono stati registrati in quattro lingue: italiano, spagnolo, francese e portoghese. L'album Rosso Relativo è stato inciso anche in spagnolo e, dopo gli ottimi riscontri in Europa, nell'ottobre del 2002 viene pubblicato pure negli Stati Uniti e in Sud America, ottenendo così dei piazzamenti lusinghieri nella classifica delle radio. Imbranato è numero uno in Brasile, terzo posto per Perdona, in Messico è Allucinado, in Argentina. Il singolo Allucinado rimane 8 settimane con

consecutive al quarto posto della Hot Latin Chart, mentre in Messico l'album Rojo Relativo entra nella top 10 degli album più venduti. Nel 2003, dopo alcuni showcase a Miami, Città del Messico e San Paolo del Brasile, arriva un altro prestigioso riconoscimento. Tiziano Ferro è in lizza per il Latin Grammy 2003 di Miami come migliore esordiente ed è l'unico artista italiano presente in tutte le nominations di questa edizione. 7 novembre esce in Italia il secondo album di Tiziano Ferro, 111, un album fortemente autobiografico, in cui Tiziano Ferro racconta con chiarezza episodi fondamentali della sua crescita umana e artistica. Oltre all'ultima canzone citata dall'album, vengono estratti anche i singoli Sere Nere, non me lo so spiegare, i quali impiegano pochissimo tempo a diventare dei tormentoni. Sull'onda del successo, Tiziano Ferro è invitato a partecipare in coppia con la statunitense Jamelia, cantando Universal Prayer, primo singolo di Unity, album ufficiale delle Olimpiadi di Atene 2004. Partecipano anche, tra gli altri, Sting, Lenny Kravitz, Avril Lavigne e Brian Eno.

Dopo le nomination nella categoria Best Artist ai MTV Latin Music Awards e Best Male Artist ai Mexican Grammy Awards del 2005, nel giugno del 2006, a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro, esce in 44 paesi del mondo il nuovo album Nessuno è Solo. I singoli estratti dal disco sono Stop, Dimentica ed Ero Contentissimo, Ti Scatterò Una Foto, Non Me Lo So Spiegare e Raffaella È Mia, nel cui video partecipa proprio Raffaella Carrà, e È Fuori È Buio. Nel 2008 esce un altro disco, il titolo è Alla Mia Età. Gli anni 2010-2020, nel mese di ottobre del 2010 pubblica 30 anni e una chiacchierata con papà, un libro autobiografico. Il suo nuovo lavoro discografico esce alla fine del mese di novembre del 2011 e si intitola L'amore è una cosa semplice. Tra le collaborazioni ci sono quelle con Irene Grandi, Nesli, che è il fratello di Fabri Fibra. Nel mese di luglio del 2019 Tiziano Ferro si unisce in matrimonio a Sabaudia con il compagno statunitense Victor Allen. Nel novembre successivo esce il nuovo album Accetto Miracoli. E nel settembre 2023 annuncia la dolorosa separazione dal marito.

0: vero, è complicato odiare.
1: La frase famosa di Tiziano Ferro: solo il cinema riesce a distrarmi dalla musica. Mi piacerebbe fare il doppiatore.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio più vicina a te. Ciao a tutti!

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: diretta con un semplice WhatsApp 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla...
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: tanto profumo.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Missing, Everything But The Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No Tengo Dinero, Righeira, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouer, Claudio Cecchetto, 1981.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Thunder Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio. Can you hear me?
1: Let's go, girls.

0: Stop and Gold.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Pronto? Oh, non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

ti passa per la mente, senza filtri, senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi, mentre chiudi gli occhi fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni,

ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

anime incontinenti nel girone degli insulti e tutti eroi da smartphone.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok,